60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: È il 1965, tornano gli anni 60, protagonisti attraverso le Hit Parade qui sul canale che è specialista di questi generi, di queste canzoni, di queste epoche. 30 anni di grande musica che siete abituati ormai da tempo ad ascoltare dai nostri canali anche attraverso le Hit Parade di un bel po' di tempo fa, perché qui siamo veramente o molto in là negli anni. E nel 1965 a casa nostra, al punto numero uno, c'era una canzone che ascolteremo tra qualche minuto, ve la svelo dopo. Quindi c'era Mina con Un anno d'amore, Nini Rosso con la sua famosissima Il silenzio, Shirley Bassey con la colonna sonora del film di 007 Goldfinger, quindi Pino Donaggio con Io che non vivo senza te e Nico Fidenco con L'uomo che non sapeva amare. Queste un po' erano le posizioni di vertice, ma all'interno di queste parete c'erano anche verso la posizione numero 10 dei ragazzi italiani che si facevano chiamare Los Marcelos Ferial e che hanno ripreso un successo degli Animals, The House of the Rising Sun, successo nella versione degli Animals, perché non sono loro gli autori della canzone, l'autore è ancora oggi sconosciuto, e andiamo a sentire insieme la versione italiana di questo pezzo che si intitola La casa del sole, Marcelos Ferial.
3: C'è

Il decimo posto in Hit Parade, vi ricordo, siamo nel 1965, siamo agli inizi del mese di maggio, era quella dei Marcello Sferial con La Casa del Sole. Alla parte opposta, quindi alla canzone numero uno, la canzone regina di quella Hit Parade, come vi ho anticipato qualche minuto fa, è Richard Anthony, un simpatico protagonista delle nostre classifiche per parecchie volte in quei tempi. Negli anni 60 per lui sono stati anni straordinari, e quello che ascoltiamo è Piangi, Richard Anthony.

0: Beh, tipica musicalità di quel tempo, eh? Richard Anthony Piangi chiude l'appuntamento dedicato alle classifiche del passato. Spero che vi siate divertiti come mi sono divertito io nel risentire questi due pezzi, ma sapete, qui da noi succede spesso. State collegati con i nostri canali anche attraverso lo streaming 8080.it, così siete sicuri di non perdere neanche una nota delle nostre proposte musicali. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

how to play with fire.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
1: Siamo qui prontissimi per un altro appuntamento dedicato alle Hit Parade del passato insieme a Bruno Righetti per i prossimi 10 minuti qui sul mitico canale degli anni 60, 70, 80 che si chiama proprio così e che ha anche a disposizione uno streaming che potete recuperare in ogni momento e non perdere neanche una nota delle selezioni che ogni giorno prepariamo per voi. Come sapete ci sono tantissime canzoni che arrivano da questi 30 anni che vi possiamo offrire nella versione mixata oppure anche con le semplici selezioni che sono scelte sempre di grande classe. E all'interno delle Hit Parade cerchiamo di andare a pescare sì i pezzi più popolari ma anche quelli che comunque hanno fatto la loro storia ma che non sono stati poi più di tanto passati attraverso la radio. Capita spesso di trovare delle perle. Dunque,

0: 5, siamo alla fine del mese di aprile e al punto numero 1 c'è Domenico Modugno con Piange il telefono. Alla seconda posizione un big della canzone mondiale ormai, un Barry White strepitoso con You Are the First, Last, My Everything, e quindi Bimbo Jet con El Bimbo alla numero 3 e I cugini di campagna di Un'altra donna. Al quinto posto un massimo rappresentante della musica disco, forse uno degli inventori, si chiama Carl Douglas col suo Kung Fu Fighting. Ma contemporaneamente c'era in circolazione una bellissima canzone che era della tra l'altro cugina di Sam Cooke, e quindi da cotanta famiglia non poteva che saltare fuori una fuoriclasse, e in effetti questa canzone conquistò un po' tutti. Carl Douglas, Doctor's Order.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

E beh, musica così, dice, non se ne scrive più. E beh, in effetti è difficile trovare, ma non soltanto perché i tempi sono cambiati, canzoni che possono in qualche maniera avvicinarsi a questo, un po' anche perché e beh, musica così, dice, non se ne scrive più. E beh, in effetti è difficile trovare, ma non soltanto perché i tempi sono cambiati, canzoni che possono in qualche maniera avvicinarsi a questo, un po' anche perché c'erano meno cervelli all'ammasso, la droga sì c'era, ma non era ai livelli di oggi, e quindi le idee non erano così offuscate come purtroppo capita sempre più spesso ai giorni nostri. Gli artisti allora erano più puri, molto, molto più spesso di oggi. E questa, Carol Douglas, è sicuramente uno di quegli esempi. Doctor's Order l'abbiamo lasciata, è chiaro che siamo nella classifica americana, e adesso ascoltiamo un bel gruppo di quelli tosti che presentano al mondo nel 1975.

0: quando la sensualità trova un senso nella musica, e questo è il funky, quello che abbiamo appena ascoltato da Earth, Wind and Fire, Shining Star. All'epoca in America erano in grande ascesa alla settima posizione. E si chiude qui l'appuntamento con le parade del passato dedicato al 1975, spazio alle selezioni musicali di Radio 60 70 80, e poi noi appuntamento nuovamente tra un'ora sempre su questo canale.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: quello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Annunciata per stamani da Trump l'iniziativa Project Freedom, orientata a liberare e assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz, dove scarseggia anche il cibo. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte Teheran. E continuano gli attacchi israeliani e le demolizioni nel sud del Libano, e Gaza rimane bloccata. Secondo l'ONU solo l'1% delle macerie degli edifici distrutti è stato rimosso e vi si troverebbero ancora intrappolati i corpi di 8.000 palestinesi. E restano in carcere in Israele Tiago Avila e Saif Abu Keshek, esponente della flottiglia diretta a Gaza e bloccata dalla marina di Tel Aviv in acque internazionali. Gli altri 200 attivisti fatti sbarcare a Creta riferiscono di vessazioni e violenze subite. Tel Aviv mega. Serie A, l'Inter batte il Parma 2-0 e si laurea campione d'Italia per la 21ª volta. In gol Thuram e Mkhitaryan. Chivu si è detto felice per i ragazzi e merito loro e della società. Per Marotta il primo scudetto da presidente ha un sapore diverso. Formula 1, di nuovo Antonelli Show a Miami nel quarto appuntamento del mondiale. Il pilota bolognese della Mercedes vince il terzo Gran Premio di fila davanti ai McLaren Norris e Piastri. Dedico la vittoria ad Alex Zanardi, commenta Kimi, e da Alessandro Cisili grazie dell'ascolto.
3: Più dello sport, Alex Zanardi era un campione di vita, di quella vita che gli si era messa per traverso, che seppe far diventare favola e leggenda, di quelle da raccontare ai bambini. Ferito nel fisico, mai nell'orgoglio, diventò un supereroe, simbolo di coraggio e resilienza, con il cuore grosso così buttato al di là dell'ostacolo. Pilota di Formula 1, trasformatosi dopo un incidente in pista in fuoriclasse paralimpico da 8 medaglie ai giochi. Un altro grave incidente durante una corsa in handbike di beneficenza in tempo di Covid spense quel sorriso contagioso pronto alla battuta dissacrante in perfetto stile bolognese. E ieri, alla giovane età di 59 anni, si è così conclusa la storia di Alex Zanardi, l'uomo che andava di corsa per vincere, per i record, per il desiderio di superarsi, senza mai dimenticare di restituire l'affetto della gente che lo amava e lo amerà per sempre. Da Gianni De Gaetano, buona giornata.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: È il 1985, l'anno protagonista di questa parentesi dedicata alle classifiche del passato che sta per andare in onda, condotta come sempre da Bruno Righetti qui su Radio 60 70 80. Fine di aprile di quell'anno e siamo a metà di una decade straordinaria, come spesso dico, la nostra classifica è piena di pezzi che sono presenti anche negli Stati Uniti, quindi più internazionali di così non si può, a cominciare dalla canzone Regina, che era appunto quella del progetto USA for Africa, che è la risposta americana al Live Aid di Bob Geldof, e la canzone viene scritta a quattro mani da Lionel Richie e da Michael Jackson e si intitola We Are The World, non serve dire altro. Al secondo posto la canzone che ascolteremo tra qualche minuto, saltiamo subito al terzo con i Simple Minds di Don't You Forget About Me, e quindi Luis Miguel di Noi Ragazzi di Oggi alla numero 4 e un grande Eros Ramazzotti, Una Storia Importante. Come vedete l'artista si conferma decade dopo decade per diventare poi quel classico che ormai conosciamo tutti, addirittura da esportazione. Al sesto posto David Bowie e Pat Metheny con This Is Not America. Questa era la situazione. Ma andiamo subito ad ascoltare dalla posizione numero 8. Ricordo, siamo a metà degli anni 80, viviamo del grande dualismo, come già negli anni 60 successe per Beatles e Rolling Stones, fra Spandau Ballet e Duran Duran. E sono proprio i primi che andiamo a ascoltare con I'll Fly For You.
0: C'era una volta Hit Parade.

Se mi dovessero chiedere qual è il tuo gruppo preferito negli anni Ottanta, risponderei senza esitazione quello che stiamo per andare ad ascoltare, e cioè i Tears for Fears.

0: Ciao. Once upon a time, hit parade. C'era una volta hit parade.
1: Due bei pezzi davvero, quelli che abbiamo sentito nell'appuntamento con il 1985. Noi ci congediamo per un po' da voi, vi lasciamo insieme alla programmazione di Radio 60 70 80 e ci ritroveremo qui, come al solito, puntualmente tra un'ora.
0: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. In apertura la pagina sportiva con l'Inter che batte il Parma 2-0 a San Siro e si laurea campione d'Italia con 3 turni d'anticipo. Si tratta del 21esimo scudetto nerazzurro, il primo di Chivu da allenatore. Sono contento per i ragazzi, è una pagina importante della storia di questa grandiosa società.
3: Fuochi d'artificio in Piazza Duomo al fischio finale di Inter Parma, terminata 2-0 per i nerazzurri grazie alle reti di Thuram e Mkhitaryan. Con 3 giornate di anticipo, l'Inter conquista così il 21esimo scudetto della sua storia, il primo targato Christian Chivu, approdato all'Inter dopo la prima breve esperienza in Serie A la scorsa stagione proprio alla guida del Parma. La squadra, dopo aver festeggiato in privato in un hotel del centro, ha raggiunto nella notte le migliaia di tifosi che avevano riempito Piazza Duomo e la colonna sonora ribadiva il traguardo raggiunto. Da Milano Maurizio Pizzo Ferrato, linea allo studio.
2: Formula 1, Kimi Antonelli vince anche a Miami. Oltre al pilota Mercedes sul podio anche i 2 McLaren, Norris e Piastri. Nel tennis Jannik Sinner trionfa anche a Madrid e scrive la storia, il primo di sempre a vincere 5 Masters 1000 consecutivamente. Niente da fare per Zverev, battuto in 2 set in meno di un'ora. La guerra in Iran. Trump annuncia un'iniziativa per liberare e assistere le navi bloccate a Hormuz. Teheran fa sapere che qualsiasi interferenza sarebbe una violazione della tregua. Le parti riferiscono di negoziati pur indiretti in corso, ma resta sul tavolo l'ipotesi di una ripresa delle ostilità e continua l'assedio israeliano sia in Libano che a Gaza. Alessandro Ceselin.
4: È annunciato per stamani da Donald Trump il via all'iniziativa Project Freedom, orientata a liberare e assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz, dove scarseggia anche il cibo. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte l'Iran. Gli Stati Uniti riferiscono di colloquio in corso con la controparte. Sul tavolo la proposta iraniana di riaprire lo stretto con la rimozione del blocco americano sullo stesso. Il nodo del nucleare di Teheran sarebbe rinviato a negoziati successivi, il che non piace a Washington. Continuano gli attacchi israeliani e le demolizioni nel sud del Libano, colloquio ai vertici politico-militari di Tel Aviv circa una possibile cessazione della tregua con l'Iran, e anche a Gaza, dove permangono i blocchi israeliani. Secondo l'ONU solo l'1% delle macerie degli edifici distrutti è stato rimosso e si troverebbero ancora intrappolati i corpi di circa 8.000 palestinesi. Restano in carcere in Israele Tiago Avila e Saif Abukeshek, esponenti della flottiglia diretta a Gaza e bloccata dalla Marina di Israele in acque internazionali. Gli altri 200 attivisti fatti sbarcare a Creta riferiscono di vessazioni e violenze subite. Tel Aviv in una nota smentisce e la missione umanitaria si parerebbe a salpare nuovamente verso la striscia nell'arco di giorni.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Bentrovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Il rumore della pioggia accelera i tempi della germogliazione. È questa la sorprendente scoperta degli ingegneri del MIT negli Stati Uniti, che hanno riassunto i risultati del loro lavoro su Scientific Reports. I semi esposti a questo e ad altri rumori simili sono infatti cresciuti a una velocità superiore del 30-40% rispetto agli altri. Una soluzione di questo tipo potrebbe aumentare l'efficienza del settore agricolo, diminuendo il ricorso alle sostanze inquinanti solitamente utilizzate per raggiungere lo stesso scopo. Dall'asfalto al biobitume, la rivoluzione dei lavori stradali parte dall'Arizona. Qui un'equipe di ricerca della Mayo Clinic dell'Arizona Center for Algae Technology ha messo a punto una nuova soluzione per ridurre le emissioni. Si basa sulla sostituzione di un bitume verde realizzato a partire da alcuni tipi di alga marina al bitume tradizionale che viene ottenuto dalla raffinazione del greggio. L'impiego del nuovo composto consentirebbe così una drastica riduzione del potenziale inquinante associato a grandi infrastrutture come strade e autostrade, a tutto beneficio del pianeta e dei suoi equilibri. È tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchivi. Sono ancora poco chiari i dettagli dell'Operation Freedom annunciata per stamane da Donald Trump per liberare e assistere le navi bloccate nello stretto di Hormuz. Il comando centrale degli Stati Uniti descrive un massiccio dispiegamento militare, ma secondo l'agenzia americana Axios, la missione non prevederebbe una scorta diretta della Marina americana. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte l'Iran. Intanto Teheran starebbe valutando la risposta americana alla propria proposta di riaprire lo stretto in concomitanza con la rimozione del blocco americano sullo stesso. Vi sarebbe la posizione degli Stati Uniti al rinvio proposto dall'Iran dei negoziati sui suoi piani nucleari. Sulla crisi in Medio Oriente, ma anche sul perdurare del conflitto in Ucraina, oggi vertice in Armenia della cosiddetta Comunità Politica Europea, che riunisce i capi di Stato e di Governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea. Tra loro la Premier Meloni, che poi nel pomeriggio si trasferirà in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian, che tra l'altro è il secondo fornitore di petrolio e gas all'Italia. Il Premier Sanchez ieri sera è stato costretto ad un atterraggio d'emergenza in Turchia per un non meglio precisato problema tecnico all'aereo. Dramma a Tribiano, a sud di Milano, dove due giovani di 25 e 24 anni sono morti in un incidente in scooter. Si chiamavano Alessandro Viorelle e Sara Ernani. Convivevano in quella località da circa un anno. I loro corpi sono stati trovati e segnalati da passanti ieri mattina nei pressi di un canale, ancora con i caschi allacciati. L'incidente risalirebbe alla notte precedente. Sarebbero caduti accidentalmente da una strada comunale non illuminata e sarebbero deceduti praticamente sul colpo, sbattendo su un muretto di contenimento. Sport, Formula 1, di nuovo Antonelli Show a Miami nel quarto appuntamento del mondiale. Il pilota bolognese della Mercedes vince il terzo gran premio di fila davanti ai McLaren, Norris e Piastri. La strada è ancora lunga, dedico la vittoria ad Alex Zanardi, commenta Chini. Indietro le Ferrari, sesto posto per Hamilton, ottavo Leclerc, penalizzato di 20 secondi a fine gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Inizio di settimana caratterizzato dall'avvicinamento di una perturbazione atlantica all'Italia. Nella prima parte della giornata ulteriore aumento della nuvolosità con qualche pioggia tra Piemonte e Liguria. In giornata piovaschi a macchia di leopardo al nord, in Sardegna e sulle centrali tirreniche. Massime in lieve calo, venti da sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: 60 70 80. Vai Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: A Radio 60-70-80

0: E ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Allora, in Angola, attenzione, in Angola, squadra sbaglia stadio, i rivali in campo da soli vincono a tavolino. Fantastico.
3: No, l'avevo sentita, l'avevo.
2: Ma cosa avevi sentito?
3: Per puro caso.
2: Io giuro che domenica vado a vedere il suo spettacolo. No. Quando fa una mezza. L'avevo sentita, sì, l'avevo già sentita.
3: Sì, l'ho già sentita. No, non ho sentito.
2: Cosa hai sentito?
3: Che è successo praticamente? Questa cosa qua. Siamo in Africa.
2: Sì.
3: Siamo in Andrea, Africa.
4: Andrea Achille, sai dove l'ha sentita?
2: In Senegal.
4: L'ha sentita
2: dietro.
4: In Angola.
2: Angola. Lui diceva Angola, e lui diceva Senegal, no Angola, sono del Senegal. Dai, cretino, dimmi, cosa stai dicendo?
3: È che praticamente questa squadra lì, partita, match, una squadra di calcio ha sbagliato l'indirizzo dello stadio, è andato in un altro stadio, e quindi una squadra A contro squadra B, ok, Angola
2: è un po' troppo, la gente adesso in questo momento sta dicendo, ma io pensa di essere talmente intelligente che non va neanche a lavorare, capisci? Dice, io sono troppo intelligente, non posso andare a lavorare, capito? Quindi un po' meno, perché sennò poi la gente
3: Angola
2: la mandi troppo fuori questo.
3: Angola, campionato di calcio. Due squadre.
2: Una ha scritto: dov'è scroto domenica? Saresti te, non dite parolacce, scroto si può dire. C'era una.
3: No, allora, in Angola, due squadre di calcio devono affrontarsi per la partita. Sì. Ahimè, una delle due sbaglia l'indirizzo della.
2: La leggo, dai, la squadra. Allora, in Angola, aspetta che mi stanno telefonando. In Angola, squadra sbaglia stadio, i rivali in campo da soli vincono a tavolino. Infatti, quelli hanno aspettato, poi hanno chiesto, sono arrivati, e gli hanno detto, Angola no. È bella questa, Angola no. Sono arrivati, Angola no. L'hai capita o non l'hai capita?
3: Certo, l'ho capita.
2: Ma io me ne vado, era bella.
3: È
2: la battuta di chi è? È di Fabio. Fabio Muro.
3: No, perché mi ha ricordato questa cosa qua.
2: Si chiama Fabio Muro.
3: Mi ha ricordato. Questa cosa qua.
2: Basta.
5: Andrea, su Studio Più.
2: Comunque hanno sbagliato strada perché pensavano che lo stadio fosse dietro l'Angola. Uno ha scritto, ma perché lo fate parlare Angola? Tutti che fanno i professori, dopo la mia battuta, tutti che fanno i professori, è troppo facile poi dopo tutti a mangiare la cioccolata.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Dimmi. No,
3: Calofaro, dimmi.
4: Calofaro.
2: No, c'è questa signora qua, c'è questa ragazza che ti chiede se puoi fare lo scherzo al suo compagno.
3: Sì.
2: E che praticamente
3: è il contrario, cioè andrei a fare lo scherzo alla mia amorosa.
2: Appunto.
3: Ha capito tutto. Cioè non
2: è che io volevo partire dal mondo inverso.
3: Il problema
2: mondo...
3: è che tu dici che voglio partire, non parti mai. Perché non parti? Anzi, non tornare. Dai, scappia, dai, andiamo avanti.
2: Quindi
3: lui vuole fare lo scherzo all'amorosa. Ha richiesto da qualche giorno Gloria un'impegnativa dal suo medico di base per dei controlli del sangue, ma non gliel'ha ancora fatta. Inventa di qualcosa richiesta assurda. Che ne so, che ci inventiamo? Sono il medico di base, Mattei, sono l'assistente di Mattei, sono Matteotti, dica. Cosa vuole? L'esame del sangue, ma sta bene, signore, perché deve fare l'esame del sangue? Sta bene, ha qualche principio attivo, non facciamo una derivata strana, diciamo delle cose assurde, dai, non. Pronto, sono l'assistente di studio, sono appena arrivato, non so niente. Le cose non le so, quindi come mai vuole fare l'esame del sangue, signor? Vuole fare le feci?
4: Le feci.
3: Come la fa la cacca? Le donne, quando descrivono la cacca, sono meravigliose, non, come se non gli appartenesse questa cosa, capito? No, ma io non la faccio. Sentiamo. No, ti rispondo. Sono l'assistente, signor Mattei, pronto?
5: Sì, pronto?
3: E la signora Gloria?
5: Sì.
3: Sono l'assistente di Mattei, buongiorno.
5: Sì.
3: No, ha fatto una richiesta per un impegnativo per l'esame del sangue?
5: Esatto, sì, ecco. Grazie.
3: Ecco, che esami del sangue deve fare?
5: Ma allora, guardi, è un controllo che vorrei fare, okay. Perché le ultime le ho fatte 2 anni fa.
3: Ammazza.
5: Sì, esatto, quindi è solo un controllo.
3: Quindi base, esame del sangue,
5: sì,
3: base.
5: Base, okay. Godo comunque di ottima salute e tutto.
3: Fa anche le urine?
5: No,
3: alza, cioè, la gamba, no?
5: Io sto bene, ecco, cioè non so se ritiene opportuno. L'unica cosa appunto che...
3: cioè le urine di che colore sono, così, giusto per...
5: Pronto?
3: Pronto?
5: Scusi, mi sente?
3: Sì, dicevo, le urine di che colore sono?
5: Ah, limpide.
3: Limpide, cioè non, limpide. Giallo scuro, giallo chiaro?
5: No, proprio giallo chiarissimo.
3: Chiarissimo, no? Beve acqua lei, insomma, beve,
5: sì,
3: molta acqua.
5: Tanto.
3: Ok, non beve alcol?
5: No.
3: Ok, quindi le urine non le facciamo allora?
5: Le urine vanno bene, grazie.
3: Feci?
5: No, l'unica cosa appunto è nell'esame del sangue se si può includere il colesterolo, che volevo fare un controllo anche su quello.
3: Sì, quello non c'è problema. Sì.
5: Ecco, io sto notando, no? Io ho 24 anni, che negli ultimi proprio mesi sto perdendo tanti capelli.
3: Aia.
5: Proprio di volume. E quindi mi spaventa anche un po' questa cosa, okay. E non so fare gli esami del sangue,
3: sì, la creatina magari, esami. Sì.
5: Ecco, altri esami specifici.
3: Sì, proteine, creatina, sì. Quelle le mettiamo dentro, ok.
5: Va bene, grazie.
3: Lei mangia molte proteine?
5: Sì, mangio la carne, sì, pesce, okay. Sì, faccio un'alimentazione comunque equilibrata e tutto. Però poi sto notando proprio queste perdite, non ho...
3: Ma di solito adesso c'è uno studio americano che dicono che insomma il rapporto sessuale è fondamentale per quanto riguarda la perdita sì dei capelli che per avere delle unghie forti, non so se...
4: Ma che rapporto è?
5: Ok.
3: Quindi lei fa molto l'amore con il fidanzato, il marito, insomma, non...
5: Sì. No.
3: Tutti i giorni?
5: Non tutti. Va bene.
3: No,
5: allora
3: la cerca importante per il Minnesota. Niente. Feci,
5: e...
3: niente? Le feci?
5: Le feci? No, tutto non le fa. Posto.
3: Le fa? Sì.
5: Sì, certo.
3: Colore?
4: Colore?
5: Colore sì, marrone, nel senso tutto a posto, mi sembra.
3: Ma scuro o chiaro? Perché dipende un po'.
4: Ma come?
5: Sì, scuro, scuro.
3: Scuro, scuro, nero, nero, nero.
5: No, marrone,
3: cioè più tabacco o più...
4: Che colore è?
3: Pronto?
5: Sì, ci sono.
3: È più tabacco, dicevo, o cioccolata amara?
5: Tabacco.
3: Ok.
5: Sì.
4: Sopra
6: per avere un infarto.
3: Va bene, ho segnato tutto, allora la chiameremo in giornata per fissare, va bene?
5: Sì, ma scusi, l'impegnativa mi arriva a casa, mi arriva per mail.
3: No, la chiamiamo noi, la chiamiamo su WhatsApp e le mandiamo un messaggio.
6: Aspetta.
5: Ok, va bene.
3: Ok? Grazie mille, grazie. Ti ricordi lo studio americano del Minnesota, che è importante?
6: Ma che studio è? Che studio è?
3: Pronto?
6: Dov'è?
3: Pronto? Niente. È andata. Vabbè, ragazzi. No. Allora, dobbiamo andare.
6: Cioccolata!

0: tabacco è bellissimo. Però vedi come le donne come sono. Quando si parla di feci, no, solo il tabacco. Non, colore, no, cashmere. Più cashmere tabacco. È più. Va bene, va bene. Comunque, dopo gli mandiamo un messaggio WhatsApp, poverina. Dai, dai, dai. La richiamiamo, dai, la richiamiamo. Allora, appuntamento è per mezzanotte, ok? Col dottore. Gli volevo dire anche, non è che è fidanzato che tira i capelli, però mi sembra un po'.
1: Non ci resta che ridere!
2: Su Radio 60 70.

0: non ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. No ad azioni unilaterali nello stretto di Hormuz, si vada a una sua riapertura concordata tra Stati Uniti e Iran. L'appello del presidente francese Macron dopo l'annuncio di Trump del via stamani al Project Freedom, orientato ad assistere e liberare le navi bloccate. Qualsiasi operazione militare sarebbe una violazione della tregua, avverte l'Iran. E sul merito della missione le informazioni paiono contraddittorie. Il comando centrale degli Stati Uniti descrive un massiccio dispiegamento militare, ma secondo l'agenzia americana Axios la missione non prevederebbe una scorta diretta da parte della marina americana. E i mercati credono poco a uno sblocco pacifico in tempi brevi dello stallo medio orientale, poco mossi in apertura le borse europee, e restano altissime, sopra i $100 a barile, le quotazioni internazionali del petrolio, senza effetto per ora a quanto pare anche l'aumento produttivo annunciato ieri da 7 paesi dell'OPEC Plus, inclusi Arabia Saudita e Russia. Ed è iniziato in Armenia il vertice della cosiddetta comunità politica europea, che riunisce i capi di Stato e di governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea. Tra loro la premier Meloni, che nel pomeriggio si trasferirà poi in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian, che tra l'altro è il secondo fornitore di petrolio e gas all'Italia. Il premier Sanchez ieri sera è stato costretto a un atterraggio d'emergenza in Turchia per un non meglio precisato problema tecnico. Si sta occupando anche l'Interpol della misteriosa scomparsa a Budapest di un musicista italiano, il batterista 24enne padovano Davide Lucchielli, in trasferta col suo gruppo punk, gli Oggetto Sconosciuto. Non si è più saputo nulla di lui dopo che era stato visto in un parcheggio della capitale ungherese la sera del 1° maggio. Si tende a escludere la rapina, ma tutte le ipotesi restano aperte, inclusa quella di un incontro pericoloso. Tennis: Sinner vince anche l'ATP di Madrid. L'azzurro travolge il tedesco Sascha Zverev 6-1, 6-2 in soli 57 minuti. Per il numero 1 al mondo si tratta del quinto Masters 1000 consecutivo e del primo tennista di sempre a riuscirci. Ho sprecato tanta energia, ammette in conferenza stampa, ora mi riposo un paio di giorni e poi penserò a Roma. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Allora, io non voglio fare il sindacalista e polemico, però uno prende coscienza.
2: Secondo me hai tagliato la canzone.
1: Vabbè, ho tagliato la canzone. No, no. Tu ci hai messo 4 minuti per fare la pipì. Cioè, ti rendi conto?
2: Ah, mi sembra.
1: Guarda, che sono tanti 4 minuti, eh.
2: Allora, ho bevuto un sorso, sono andato di là.
1: Io dico una cosa, ragazzi, questo ci deve far riflettere su una cosa. Quando uno, perché siamo tutti difettati, no? Però quando uno non riconosce i propri difetti, è lì, è ottuso, c'è l'ottusaggine, no? Lo diceva Caruso. Caruso, nella canzone Lido del mare luccica. E tira forte il vento.
3: Dove dici ottuso?
1: Un ottuso.
3: Ma non è vero!
1: No.
3: Ma non è così.
1: Ma non è guarda così. Il mare, il vento. Ma no, non era così. Vabbè, comunque, ricordatevi, ragazzi, di Seneca. Seneca diceva una cosa incredibile. Noi possiamo essere felici se cancelliamo due cose nella nostra vita: il passato e il futuro. Il passato è polvere, il futuro è illusione. Quindi se noi riusciamo a tirare via queste due cose dalla nostra vita, siamo felici, viviamo il presente. Il problema è che voglio correggere Seneca.
3: Correggi chi?
1: Lo correggo perché allora devi capire una cosa, che la vita è una bilancia. Allora, a destra mettiamo il passato e a sinistra mettiamo il futuro. Al centro, il perno della bilancia è il presente. Quindi se tu sei il presente e togli passato e futuro, non ce la puoi fare, rimane solo il perno, cioè la bilancia non funziona più.
3: Esatto.
1: Quindi ci vuole sia il passato che il futuro, non possiamo cancellarlo, però dobbiamo prendere visione dagli errori che abbiamo fatto nel passato per correggere e comportarci meglio nel futuro. Tutto questo per dire che Achille su un cretino, nel senso che se uno prende coscienza dal passato che ha fatto degli errori e che continua a fare sempre gli stessi errori, il futuro è un'illusione. Tu ti illudi che sarai migliore, ma sarai come nel passato, una chiavica. Se tu hai preso coscienza del fatto che i tuoi limiti, no? Io ho i miei limiti, certo. Non i tuoi limiti. Certo. Tu sei lento, ma non sei lento. Tu sei lentissimo. Sei una lumaca. Se tu metti a fare a gara che è una lumaca, vince la lumaca. Allora, sei lento. Uno prende coscienza, dice: parto per andare in bagno, c'è la velocità, mancano 4 minuti, giusto? Io devo accelerare, perché se lo faccio come lo facevo sempre, arrivo in ritardo, perché sono lento, hai capito?
2: Sì, no, ma ho appena detto che non mi hai sempre, cioè, o forse dico, ho fatto la pupù, ho fatto la cacca, capito?
1: Ma che c'entra?
2: No, ho appena detto che sono andato lì, ho fatto la pipì, mi sono fatto le mani, sono tornato indietro e tutto lì.
1: Con questa frase, la gente che sta sentendo la radio, questi scemo proprio, dicono. Questo è un bambino, è un bambiniello.
2: No, un bambiniello.
1: Vai nel presepe. Ti metti nel presepe e stai là. Ti metti il muschio in faccia, così la gente non ti riconosce.
2: A Capoverde l'ho fatto, eh.
1: A Capoverde.
2: Facevo l'angioletto.
1: L'angioletto. E c'hai la faccia d'angioletto. Anche perché è il bado, ragazzi, meglio di lui, voglio dire, quando uno fa il presepe vivente, serviva l'angioletto, dice: serve uno illibato, si sono guardati in giro, Achille, che volete lo faccio, è l'unico. Vabbè, comunque, allora, questo per dirti cosa,
2: che è andata una pubblicità molto corta. Allora
1: no, vabbè, adesso un altro difetto tu
3: arrivi dopo.
1: È polemico, ma non sei polemico di più.
2: No,
1: cioè, la cosa è incredibile.
2: Io metto i miei difetti.
1: Ma quali difetti?
2: Sì, ma
1: sentiamo i difetti che c'hai. Sentiamo. Oggi giornata dei difetti.
3: Allora, prima di parlare dei difetti, però, Achille, nella prossima pubblicità, prima di andare in bagno, guarda quanti minuti mancano e ti organizzi su quei minuti.
1: L'ho detto prima io, Ugo.
3: No, ma lui
1: alla Seneca.
3: Non guarda. Il palinsesto non lo guarda.
2: No, io. Allora, dico, beh, adesso no, prima non l'ho guardato, però sapevo che c'era pubblicità, no? Ho detto, ci sono.
3: A caso?
2: No, ho detto, c'era pubblicità che sono 2-3
1: cioè,
2: minuti.
1: Però tu hai ragionato col tuo cervello, vedi? Concentrati che ci stai arrivando. Tu hai ragionato col tuo cervello. Il cervello del passato. Il passato ti ha detto che tu ce l'avresti fatta durante la pubblicità a farla pipì, lavarti le mani e tornare qua. Nel passato. Ma tu non hai considerato il presente. Tu oggi devi capire che sei lento. L'hai accettata questa cosa. Dal momento in cui sono lento, io so di essere lento, guardo e dico: in passato pensavo di farcela. Ma adesso che sono cosciente nel presente che sono lento, io
2: mi porto il pappagallo.
1: E non ce la faccio! Devo accelerare! Hai capito?
2: Capito.
1: Quindi il passo più veloce, le mani le lavi più veloce, la pipì ne fai un po' meno, poi ci metti un. Ci metti l'elastico! E ne fai un po' dopo! E arrivi che sei un. Capito? Sei puntuale! Hai capito?
2: Ah, sì, prendo il pappagallo. Prendo il pappagallo, mi giro.
1: Vabbè, poi usciamo.
2: No, vuoi fare battute?
1: Uno dovrebbe dire: ho capito, Andrea, ho capito.
2: No, ho capito.
1: Attenzione, camminare facendo, vedi, se no potresti farla mentre cammini. Per esempio, c'è uno studio scientifico che dice: camminare facendo puzzette fa bene. Come si pratica la fart walk? Esiste una disciplina, la fart walk. Tu cammini e scorreggi. Praticamente è una. Vabbè, una parola scorreggia, una parola si può dire, sai, sì. Un peto, non peto. Petando. Tu praticamente cammini petando, pare che faccia bene. Si chiama il fart walk. Io pensavo lo score jogging, e invece no. Vabbè. Quindi per marcia si intende la qualità dell'aria. Quando uno va a fare una marcia, marcia si intende la qualità dell'aria. Com'è l'aria? Marcia! Adesso ho capito.
4: Non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: È bella la canzone, è bella, l'unica canzone bella di oggi l'abbiamo andata. Che stai facendo però?
3: Cosa fa?
2: Ma io non posso parlare, mentre parlo c'è uno che.
3: Cosa fa?
2: Dai, ma non è possibile! Dai! Io parlo, io ve lo giuro, io parlo e c'è uno a fianco che. Fa dei movimenti stranissimi. Ma, Charme il scemo, dai. Allora, per favore, non è. Ma Ugo ride e basta, ragazzi. Ma non riesce a parlare, cioè, ride e basta. È fastidioso. Allora,
3: allora, no, posso rispondere io?
2: No, posso, dico il titolare del programma chi è? Chi è il titolare del programma? Allora, Charme il scemo, ascoltami. Lo dico anche a te. Allora, io, perché molti scrivono, no, Achille, infilati un raudo nel. Per dire, no.
4: Benissimo.
2: Ma perché? Ma benissimo.
4: Noi infilavi invece nelle cacche dei cani.
2: Ma no, no, basta, no, che schifo. No,
4: no. Cos'è tu di volgare?
2: Che schifo. Che
4: sono esperienze.
2: Ma che esperienza è? Infilavi raudo nella cacca dei cani. Ma dai, ma che esperienza è?
4: Ma dai. Devi dire una gettata e poi.
2: Ma basta.
3: Ma quale gettata?
2: Vogliamo. Vuoi scendere in particolare?
3: Basta.
2: Io non ce la faccio, ragazzi. Allora, io devo dire una cosa. Molti mi chiedono, ma perché io non. Secondo me è meglio Achille che Ugo. Ugo sembra un disco registrato, sempre le stesse cose dice e ride e basta. E poi un altro dice: buongiorno, Andrea. No, di Achille dicevano, l'ho persi, ragazzi. Achille è il Gengis Khan della radio.
3: Gengis Khan.
2: Chi era Gengis Khan?
4: Gengis Khan, grandissimo guerriero dell'Asia, che portava Yummi.
3: Yummi al massimo.
4: Yummi gli altri.
3: Mamma mia.
2: Achille, io non posso immaginare che uno così possa. Ah, mandatelo a lavorare. Io non riesco a spiegare come uno così possa stare in un programma radiofonico. Allora, ragazzi. Ma uno che non sa parlare, come fa a lavorare in radio? Allora, innanzitutto neanche io so parlare, quindi voglio dire, cioè non è. Qua siamo in tre che non sappiamo parlare. Perché?

0: solo non ce la può fare. Allora c'è da dire una cosa, ragazzi, siamo difettati, cioè noi siamo tre difettati, ma non lo dico per fare il finto umile. Allora Ugo ha poverino, cioè non
1: poverino.
0: Cioè, gli manca qualche mercoledì, cioè non... scusa Ugo, devi essere onesto.
1: Scusami.
0: Ma dai, allora
1: ma quale mercoledì?
2: Ma scusa, ma non ti devi offendere,
0: ha
1: detto ma tutto la settimana.
0: No, io 6 giorni 5 ore. Allora non torniamo sulle 6 ore 5 ore perché me ne vado a casa. Allora, facciamo chiarezza, Ugo non arriva a 100, no? Perché, cioè, allora è ansioso, insomma è limitato,
1: ma
0: insomma
1: ho anche dei difetti.
0: è un po' limitato, ragazzi, poverino. Io ci voglio bene, ma non ci voglio buono, ci voglio buono a Caruso.
1: Caruso.
0: Allora c'ha dei difetti, i difetti li conosciamo, insomma non c'ha poche parole, insomma c'ha un vocabolario molto ristretto, insomma non poverino, insomma non
1: scusate,
0: ha avuto un'infanzia difficile.
2: Motivation teacher.
0: Allora Achille, poveri, io ho capito. Tu e lui, per esempio, uno ha scritto: ma scusa, la Pepi non poteva farla prima di venire in radio. Allora, Achille è come i bambini. Allora, lui ha i suoi difetti così quella. Poi dico anche i miei, perché sennò sembro quello giusto. Allora, Achille c'ha un problema. E lui è un bambino non cresciuto. Se lui gli scappa la Pepi, deve farla. Dov'è? La deve fare. Se gli scappa la cacca, la fa. Se non, cioè, se c'ha, gli viene sonno. Durante uno spettacolo gli veniva sonno, si è addormentato. Cioè, lui è fatto così. Cioè, non è che il bambino è così e c'è da prendere il pregio di questo difetto. È un difetto perché anche lui non arriva a 100. Però non è cresciuto, è rimasto 12enne. Però, con tutto rispetto per i 12enni, magari si offendono.
1: Certo.
0: Però il bello suo qual è? Che è sincero. Cioè, non, è molto sincero, capito?
1: È come i bambini, è sincero.
0: Mentre lui è bugiardo, Ugo, perché? Perché lui è cosciente, perlomeno lui è cosciente, capito? Non è, lui è un settantenne nel corpo di un ventenne. Andrea, quando prendi la 104 per Achille? Allora, già prendo, io prendo la 208, prendo la 208 per tutte e due.
1: No, vabbè, solo per me prendi la 110.
0: Comunque, anch'io ho i miei difetti, no? Anch'io non so parlare, sbalbetto, parlo da una parte dell'argomento, passo all'altro, mescono fuori tutti i personaggi. Così all'improvviso, quindi qua di combinati non c'è niente. Quindi fatevi una ragione, se ascoltate noi, sappiate che noi siamo scombinati. Come le lenzuola, le federe, le lenzuola. Allora, come i calzini, le federe, le lenzuola, chi vive da solo lo sa. Chi vive da solo deve fare bucato da solo. E quindi che succede? Che una volta prendi un calzino sinistro, una volta il destro, poi dopo un mese e mezzo spunta il calzino che tu avevi buttato. Dici, ma l'avevo buttato! Ma dove eri? Ero qua sotto, cretino. Perché ti parlano i calzini. Le federe anche, le federe delle lenzuola, le cose. E ogni tanto ne perdi una è grigia, una è bianca, una. Tu, quando apri il letto di uno single, tu ti rendi conto che c'ha 7 sfumature di colore. Vabbè, andiamo avanti. Dai, non si può andare avanti. Veramente, siamo scombinati. Allora, cosa volevo dire? Non mi ricordo più cosa volevo dire.
2: Io però sui calzini non vado a confondere, sai perché?
0: No, però quando lo mette la lavatrice vede i sassi, i calzini coi sassi, poi in altri due calzini mette, che ne so, delle bambole, dei chiodini, delle cose.
2: No, io parlo delle calze già indossate.
0: Già, sì, chiaro.
2: Cioè, quando io indosso le calze.
0: Gli metti già i calzini, gli metti già i sassi.
2: No. Quando io, per esempio, cioè poi la calza.
0: Ma non mi ascolta. Quando parlo, non mi ascolta. Sta pensando a quello che deve dire. Dimmi.
2: No, ma tu mica le.
0: Dimmi, girati, dimmi.
1: Dai che c'è la pubblicità tra un po'. Dai
0: che c'è la pubblicità, svegliati.
2: Non metto. Comunque vorrei essere. Posso essere un po' romantico. Ancona. Ancora.
0: No, basta con Ancona, l'abbiamo già detto. Venerdì siamo ad Ancona, basta. Andiamo avanti. Questa cosa delle calze mi incuriosisce, dimmela.
2: Questa cosa qua delle calze. Io praticamente, se sì. io metto su delle calze, ok? Sì, poi sì. Messo, magari mi tolgo le scarpe.
0: Vabbè,
2: okay.
0: Ce lo dici dopo, perché è lunga la cosa. Dobbiamo se andare in cucina. Lascia stare, dopo ce lo dici. Mamma.
3: Non ci resta che ridere.
4: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Allora vi do una curiosità, ragazzi, Ciccio Maglione qua. Ciccio Maglione. Allora, quando fa caldo lui si presenta con i maglioni, quando fa freddo viene in canotta. C'è qualcosa che non va nella tua temperatura corporea.
3: Allora io
2: Allora sono le... qualcosa che non va.
3: Sono arrivato,
2: sono l'uomo del Bernau.
3: Salve, buongiorno.
2: L'uomo del
3: Bernau. Ah,
2: e lui è fatto così,
3: No, mi scusi, signor...
2: Fai molto bene.
3: No, signor Bernau,
2: bisogna stemperare il corpo. No, perché... se fa freddo in maglietta, se fa caldo in maglione.
3: No, signor No, le spiego, signor Bernau.
2: È già andato.
3: Okay. Arrivo, sono le 7:20 e ci sta. Poi si è aperto il coso.
2: Si è aperto cosa?
3: Si è aperta la finestra.
2: Qua è Vasistas. Dai, è un pezzettino.
3: Sì.
2: Giusto un ricambio d'aria.
3: Ma giustissimo.
2: Ho mangiato le cipolle, non volevo uccidersi.
3: E quindi ci sta.
2: Ma lo sapete che in Russia puoi guidare per 149 ore ed essere ancora in Russia? Cioè, ti rendi conto? 149 ore, quanti giorni sono? Tu che sei matematico.
3: 149 ore sono 24 per dirti 240, la metà 120.
2: Vabbè, lascia stare.
3: 5 giorni, 6 giorni.
2: Sì, una settimana,
3: una
2: settimana. 5 giorni, no, una settimana.
3: 6 giorni, metti.
2: Dai, facciamo i calcoli fatti bene.
3: Quanti hai detto?
2: Sei una settimana, do un pugno in testa. Io voglio ripicchiare tutti e due.
3: Quante ore mi hai detto?
2: Basta!
3: Mi hai detto mica 150 ore?
2: 149 ore. No, 149.
3: 149, 24 per 10, 240.
2: Ma la giornata mica è fatta di 24 ore.
3: No,
2: se fosse fatta di 24 ore tu saresti intelligente.
3: 24 per 10, 240, diviso a 5.
2: Basta.
3: Metà 120.
2: Volete stare zitti un attimo, sto facendo i calcoli.
3: Sono quanti? 6 giorni e... e 5 ore?
2: No, e 20. E 21.
3: E...
2: sei ho fatto i calcoli.
3: 149 ore.
2: Scemo! Ehi, 6 ore e 20.
4: Sono 6
3: ore.
4: Ore.
3: Ma che io
2: 6 giorni e 20.
3: 6 giorni e 20.
2: È 20 ore, sei una settimana.
4: Sì, dai.
2: Una settimana.
3: Ma che 20 ore? Sono 6 giorni.
2: Sì.
3: 6 giorni.
2: Sì.
3: 6,2. Ok, 2 vuol dire.
4: Andrea, se vuoi lo picchi col calendario.
3: Un quinto di un giorno.
2: Mamma, sei fastidioso.
3: No,
2: è quello che tu non potrai mai avere una donna. La donna ti lascia subito, ti lascia al bar, ti lascia.
3: Ma io non so.
2: Allora, la tua parte sono 4,26 €. Io invece compro solamente il caffè, pago 1,48 €.
3: No.
4: Vero,
2: ok? Se non hai le monetine te le presto.
3: No, io non sono.
2: Mamma.
3: No, io non sono di
2: questo. No, tu sei un cretino, che
3: non
2: diverso.
3: Conosco gente che fa così.
2: Incretinaggine, bro. Comunque, la notizia qual è? Che in Russia puoi guidare per 149 ore, 6 giorni. E 20, 20 non si sa cosa.
3: 6,2
2: giorni.
3: 6 giorni e
2: il 2 cosa rappresenta? Una proporzione di uno, no?
4: Ma come? Non lo sapete?
2: Del giorno.
4: Ma no, il 2, no, il 2 è part time. Ma...
2: il 20 è un quarto quasi.
3: Un quinto.
2: Un quarto, perché 20 è qualcosa. Un quarto di una giornata.
3: Sì.
2: Il quarto di una giornata, quante ore sono? Sai che ce la fai.
3: 24 diviso 5, diviso 5, 7, 4,
2: 24.
4: È un quarto.
2: 25 sono quasi le ore, dai.
3: 5.
2: Vedi
3: più o meno 5. Un quinto. 5 ore più o meno.
2: Non sono 6.
4: No.
3: Ma ascoltami. Mi ascolti?
2: Sì, ti ascolto.
3: Allora, hai detto 149 ore, va bene?
2: Sì,
3: 149 ore, sì. Ascolta. Ascoltami, 24 ore a giornata.
2: Fai 150, se no non ce la fai. Dai.
3: No, ascoltami. 24 per 10 giorni.
2: Aspetta,
3: 240.
2: C'è uno che ti vuole mandare un messaggio d'amore.
4: Sicuro.
2: Pronto?
5: Achille.
3: Oh.
5: Pati in culè.
2: Ecco. Ha ragione, cioè sei pesante.
3: No.
2: Ma non è che stiamo a guardare le 6 secondi. Allora, scusa.
3: Sono 6 ore e 5 ore. 6 giorni e 5 ore.
2: Ok.
3: 6 giorni e 5 ore.
2: Sei contento?
3: No, l'ho detto prima.
2: E quindi 6 giorni e mezzo, insomma, vabbè, ci può stare, una settimana ci poteva stare. No, non è che stai lì a sindacare.
3: No, è per dire, cioè,
4: come è andata a finire?
3: Scusate.
2: Mamma che fastidio.
3: No, perché sai che poi i camionisti.
2: È fastidioso. Tu non credi, i camionisti.
3: Beh, insomma, quando fanno le tra.
2: Pronto!
5: Fratello, comunque.
2: Questo è il tuo imitatore. Vabbè, comunque, in Russia puoi andare in macchina per 6 giorni e 5 ore senza uscire dalla Russia. Cioè, vabbè, c'è da dire anche a Roma, voglio dire. Cioè, a Roma puoi guidare la macchina per un mese e non uscire dall'accordo. Cioè, non riesci neanche a uscire dall'accordo. La roba messa. Vabbè. Pronto? Tutti i fans, pronto?
5: Achille!
3: Oi, buongiorno. No,
2: allora, rispondo io per te.
3: Scusa.
2: Pronto?
5: Achille.
3: Buongiorno, dimmi. Ciao bello.
5: Sai che ore sono?
3: Che ore sono? Sono le 7:20.
5: E ora che devo arrivare?
2: E ora? Non ho capito.
3: Mi sa che
5: vai
2: via il Q. E ora che va la via il Q? Vabbè, si può dire, un gergo milanese.
0: Non ci resta che
1: Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Con l'arrivo della bella stagione cresce il consumo di frutta, verdura e alimenti leggeri. Una scelta apparentemente salutare che però non sempre viene tollerata bene dall'intestino. Gonfiore, dolore addominale e alterazioni dell'albo sono disturbi frequenti quando si cambia dieta in modo improvviso. Abbiamo approfondito il tema con la dottoressa Alessandra Zilli, che è gastroenterologa presso l'unità di gastroenterologia ed endoscopia digestiva del San Raffaele di Milano. Oggi ci occupiamo della frutta, domani parleremo di verdura. Ascoltiamola.
5: Allora sì, diciamo che la tendenza spesso è ridurre il consumo di frutta e verdura quando compaiono sintomi come gonfiore, dolore addominale o alterazioni nel modo di scaricarsi. In realtà le verdure non sono un tabù, non sono un problema, semplicemente bisognerebbe un po' imparare a moblare, per cui ovviamente se magari uno non è abituato a consumare grandi quantità di verdure e frutta, soprattutto cruda, cambiare l'alimentazione pensando che di seguire una dieta più sana, più ricca di frutta e verdura in modo un po' drastico, quindi senza un passaggio graduale, può avere un po' l'effetto opposto, quindi farsi stare a peggio di prima.
4: Questo perché quindi avviene?
5: Perché di fatto l'intestino va educato, quindi ha un suo microbiota intestinale che è diverso da un soggetto all'altro. Anche due gemelli omozigoti hanno microbiota intestinale diverso. Il microbiota, che è l'insieme appunto di tutti i microrganismi che popolano l'intestino, ha un ruolo importante anche nella digestione, perché quando funziona bene ci permette di evitare la fermentazione, che è quella che poi genera l'aria, il gonfiore, e di ridurre quindi la diarrea o la stitichezza. Quando c'è una disbiosi, quindi all'interno di questo microbiota vanno a aumentare i certi, diciamo, patogeni o comunque più sfavorevoli, c'è un eccesso di fermentazione, soprattutto quando noi introduciamo grandi quantità di verdura in un intestino che non era abituato a consumarne in grande quantità, i batteri reagiscono fermentando, quindi in realtà è il loro ruolo fisiologico, però ovviamente più arriva frutta e verdura cruda, più loro lavorano e quindi fermentano, e noi abbiamo questa sensazione di gonfiore, di ripienezza, che è molto fastidiosa.
4: Quindi come fare? Se una persona dice da una dieta squilibrata, insomma, voglio mangiare più frutta e verdura, come deve
5: allora
4: fare?
5: Magari si può pensare di privilegiare alcuni tipi di frutta come i frutti rossi, perché i frutti rossi come appunto more, lamponi, mirtilli sono ottimi per il microbiota, perché hanno un'alta quantità di polifenoli, sono antiossidanti, hanno un effetto prebiotico, quindi vanno a nutrire i batteri buoni a scapito, diciamo, di quelli più patogeni.
4: Quindi ma quante se ne possono mangiare dei frutti di bosco, insomma?
5: Ma diciamo che l'ideale sarebbe dividerli magari in più quantità, appunto evitare di prenderli tutti in un solo pasto, ma dividerli tra il pranzo e la cena. E l'altro errore che si fa è spesso mangiare magari la frutta fuori pasto. In realtà la frutta andrebbe mangiata o all'inizio del pasto o appena al termine del pasto, perché insieme ad altri alimenti, proteine e grassi, diciamo, c'è una ridotta fermentazione.
4: Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: E quando deve fare la cacca?
3: No, e ciao Andrea da Trapani.
4: Era il Trapano.
2: Ah, era il Trapano.
4: Non si capiscono stamattina.
2: No, ma sono belle.
4: Ho sbagliato a fare rumore.
2: No, hai letto il libro dalla parte sbagliata.
5: Io penso che
2: al contrario,
5: fosse.
2: Aspetta, c'è. C'è. Pronto?
6: Chi è? Catavolo?
2: Sì, amore, dimmi.
6: Chi vuole intendere, intenda, gli altri tutti in camper.
2: No, dai, dopo questa ti blocco. Ti blocco. Questa sono quelle di Rino, ragazzi. Non togliete il primato della quinta elementare a Rino, ragazzi. Mamma.
5: Però questa cosa qua mi ha fatto venire in mente, sai che cosa? Allora, siamo a Sharm el Sheikh.
2: Tu dovresti vestirti di rosso e andare a Pamplona.
4: Pamplona?
5: Che è una Pamplona?
2: Andiamo avanti. Ma tanto non le capisci le battute.
5: Il torero, anche ho fatto il torero, A Capoverde facevo il torero.
2: Tu hai visto un torero vestito di rosso? No, sinceramente, no. Dai, un torero vestito di rosso.
4: Ma è scemo allora.
2: Ma si scemo veramente.
5: No, di rosso no.
2: Allora, ci sto arrivando piano piano.
5: Tutto rosso no.
2: Ma non può essere tutto
5: particolare,
2: rosso.
5: Sì, ci può stare.
2: Ma quale particolare?
5: Se c'è un cravattino, scusami.
2: Ma quale cravattino?
4: Ma si carica il toro.
5: Ma scusami, ma se...
2: Ma non vi do l'ora. Ma amore, ma come stai, toro?
5: Ciao Elvira.
2: Toro.
5: Buongiorno.
2: Sono Elvira, la portinaia del palazzo.
5: Ciao, bellissima.
2: Ma torami. Ma torami tutta.
4: Torami.
2: Torami.
5: Ti devo intorare.
2: Incornami.
5: Ma.
2: No,
5: si dice.
2: Mamma ragazzi, ma quanto tempo!
4: Ma ciao tesoro!
2: Ma non siete migliorati per niente,
4: Noi no!
2: Anzi, siete peggiorati! Mamma! Balbetta un po' che mi fai ridere!
5: Ma intendi, cioè! No, ti devi venire.
2: Lui è un trapper pugliese. Quando balbetta, sembra un trapper pugliese. Un trapper, come si chiama? Quelle trappole che andano di trappola. Dimmi.
5: Sono i trapper.
2: I trapper.
5: Perché è un rap che trappa.
2: Aspetta. Pronto? No. Pronto?
5: Sì, dimmi buongiorno.
7: Va a sculacciare le rane.
2: Vai a sculacciare le rane.
5: Perché
2: sembro io il bresciano. Io non so bresciano, capisco il bresciano.
5: Perché ho capito le rane, ma avevo pensato va a sculacciare.
2: A sculacciare. Che vuol dire? No, a sculacciare, no?
4: Ma io tu non so... sei di Leno.
2: Ma no, ma lui non è bresciano. Di... Ma secondo me non è manco italiano.
5: No. Io direi ma
2: lui è un senegalese bianco. E quello sai sono quelli che sono nati male, no? Quelli.
5: Ma no,
2: ci sono quelli che nascono in Senegal male, cioè non ha nessun punto di riferimento, cioè la faccia no, il colore neanche sotto, proprio... e allora i genitori dicono questo buttato nella lupe perché non serve a niente, non serve...
5: No, ci sono i bianchini,
2: i bianchini,
5: no?
2: Bianchini,
5: sì,
2: no, quelli sono gli imbianchini che
5: nascono. No, che l'ho visto io perché e hanno sono di carnagione bianca e hanno i capelli tipo arancio.
2: Tipo, mi stanno chiamando un sacco di persone per insultarti. Pronto?
8: Achille?
5: Sì, dimmi buongiorno.
2: No, no, questo no, dai.
4: Ma no,
2: scusa a tutti. No, veramente, questa no, questa.
5: Ha detto va avanti un pochino.
2: Ah, va avanti un pochino. Ok, no, ho pensato male io.
5: Secondo me
2: no, però. Non dite parolacce, sennò vi blocco, giuro che vi blocco. No, parolacce no. Dai ragazzi, non è bello, dai. Noi cerchiamo di essere puliti, cerchiamo.
5: Perché era un consiglio per come stare in macchina, sì, se vai avanti un pochino, sei troppo indietro. E fatica poi a cambiare le marce, capito?
2: Leggila te perché non ce la faccio, ragazzi.
5: Allora, un prete di 83 anni ha mollato tutto per diventare un attore.
2: Puntini. Ma un attore particolare. Adesso non vogliamo scendere nei particolari, però niente, vabbè, si chiama Parroco Siffredi. No, ma io non riesco a capire una cosa, ma 83 anni, cioè ci sono voluti 83 anni per capire che eri un po' sfasato, cioè non vabbè, comunque il prete confessa, no? Cioè, allora la battuta di Fabio che saluto, basta. Dopo te la spiego, tranquillo, non assoluta. Va bene, pubblicità, io direi che possiamo andare a casa.
4: Pubblicità.
2: Oggi, vabbè, mandiamola.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ragazzi, sì, allora si sono fissati su due notizie oggi. La notizia del prete, 83 anni, che dopo 83 anni si è reso conto che aveva un'altra ambizione, un altro. Ha avuto una visione, ha visto la visione, ha visto. Sai che uno dice divento prete perché ho la visione, no? La visione, ha avuto una visione, ma era senza occhiali probabilmente. E quindi la visione che ha avuto era un'altra visione. Non, vabbè, comunque, no, senza scendere nei particolari. Senza scendere nei particolari. E l'altra notizia era quella di quello lì che ha fatto l'amore dentro alla macchina, la sua macchina, con la bambola gonfiabile nel parcheggio di un supermercato, ragazzi, non è. E i carabinieri l'hanno fatto scendere dalla macchina, poi gli hanno fatto fare il palloncino e te lo immagini ed esce la bambola gonfiabile. Vabbè, ragazzi, non è. Io vi voglio bene perché siete ermetici come noi. Allora, dimmi, stavi dicendo qualcosa di interessante, di intelligente?
3: Ma allora ti dico la verità.
2: Mamma ragazzi, ma io ne sento di ogni veramente di miei colleghi. Ma che colleghi sono?
4: Padre Ivo, capita, può capitare.
2: Capita, ma capita spesso.
4: E non senti più la vocazione, ma hai una visione.
2: Ma voglio dire, ma è gente strana, Gente strana, come Achille. Anche lui ha avuto la visione da ragazzo.
4: Certo.
2: Che voleva fare il boscaiolo.
3: Buongiorno padre, no, non avevo la visione del boscaiolo, io vedevo.
2: Ero taglialegna.
3: No, ero molto infatuato della Pamela Prati.
2: Della?
3: Pamela Prati, si ricorda?
2: Pamela Prati.
3: Pamela Prati.
4: Padre, menealo, cantava menealo, Pamela Prati.
2: Non mi imboccare le battute, Ugo, non serve.
4: No, è una canzone vera.
2: Che mi fai? Mi suggerisci le battute?
4: Ma era una canzone.
2: Ma mi stai portando a fare una battuta.
4: E allora?
2: Io non voglio. Qua siamo. Questo è un programma vero.
4: Con la voce normale con le
2: di fisizione. Perché mi portava la bamba? Non la faccio sul menealo, ok? Andiamo avanti.
4: È uscito un personaggio.
2: No, voglio dire, cioè, ma come ragazzi, ma questa mattina devo essere sincero, divertito tanto.
4: Ah, sì,
2: bello, bello, bello, bello, bello. Programma bello, a parte fascia di Achille. Ma tu dove hai preso? Che negozio di cinesi questa maschera?
3: No, è Aziz.
2: Ma gli elastici si possono togliere?
3: No, sono passato qualche giorno fa Aziz davanti a un negozio.
2: Ma c'è la cresta di gallo che si muove. Ma si muove in continuazione.
3: Ma sì, ma fa un po' stash. Capito?
2: È bello perché lui se va dentro macchina scontro, anche se non lo gli vanno a sbattere, il ciuffo si muove sempre. Lui si muove ciuffo. Perché non presta ciuffo Ugo? Che fa Ugo col ciuffo.
3: È bello.
2: Ugo parmesano ciuffoso.
4: Ciuffoso.
2: È bello. Bello Ugo, bello, bello, bello. Come culo di capello. Ragazzi, uscite dalla chiesa, per favore, perché stamattina ne ho per tutti. Ok? È permesso!
4: Ecco.
2: Sono in fila! La portinaia del palazzo! Guarda che mi aspetto ad Ancona,
4: Certo, ci sarei anche tu,
2: Ad Ancona! Ancona, mia sorella!
3: Ah, sì?
2: Sì, c'ha l'anca grossa!
4: Mamma mia!
2: Ancona!
4: Mamma mia!
3: Non sapevo che avevi una sorella! Non sapevo che avevi una sorella!
2: Ah, sei andata!
3: Okay.
2: Non ho in rubrica i numeri di persone normali, mi dispiace! Ah, ok! Avevo chiesto dei numeri. Falla al mio collega che lui non ti ascolta. Ci casca sicuro, si chiama Claudio Omar da Pesaro. Allora proviamo se ci casca veramente. Aspetta, mi ha suggerito altri numeri. Salvatore, vediamo, facciamo su Salvatore subito veloce perché è qua nella rubrica.
3: Ah, sì, ok, certo.
2: Chiama, vediamo. La rubrica. Che rubrica facciamo? Suggeritemi una rubrica.
4: Mani veloci.
2: Ma che mani veloci?
4: È quella di bricolage.
2: Ma no, tagli il cucito.
3: Destro.
2: Puoi parlare, non rispondo.
3: Destro. Destro. Destro.
2: Destro.
3: La rivista Destro.
2: Che rivista?
4: No, destro, ho fatto la battuta.
3: Oh, aiutami.
2: Pronto? Secondo me ci sta sentendo e lo scherzo non si può più. Oh, lui ha parlato esattamente quando quello ha risposto. Cioè ha fatto il mimo per tutti gli squilli, poi alla fine. Destro.
3: No,
2: ma poi che è destro?
3: Ma insomma.
2: Ma perché... la rivista destro!
3: Mi muti in mente.
2: Ma lui è fissato, ma che lui. Tu fai tutto col destro, vero?
3: Non so mancino.
2: Destro di mano. Allora facciamo così. La rivista destro di mano. Rivista, quello che è il suo. Questo è il numero, Davide. Porca miseria, ragazzi, però non ce la faccio a farli tutti. Si è bloccato il cellulare anche. Aspetta, si è bloccato. Allora, questo numero qua, facciamo questo numero qua. Okay. Vai, se no si accavallano. Voi non potete capire quanti messaggi arrivano in continuazione, ragazzi. Non ci sto dentro, capito? Aspetta, 42. Stai calmo, stai calmo.
3: Io guardo.
4: Sai che hai detto, Andrea, non ci sto dentro? È lo stesso che ha detto la bambola gonfiabile.
2: Tu sei volgare.
4: Volgare.
2: Basta.
4: Dentro la
2: basta,
4: macchina.
2: Basta. Io non voglio la tua volgarità.
4: Ma non è
2: io ti punisco. Ti do 10 euro in meno ad Ancona.
4: 10 euro in meno.
2: Ad Ancona, venerdì sera, lui sarà pagato 10 euro in meno.
4: Ma no, devo comprare.
2: Chi è questo? Non so chi sia. Cagliari. Di Cagliari.
5: Pronto?
2: Pronto?
5: Sì, pronto?
2: Un attimo, va. La signora Isabella?
5: Sì?
2: Sì, perché risulta abbonata alla rivista Caccia Pesca di mano destra.
4: Ma che rivista è?
5: Ma assolutamente no.
2: No, c'è l'abbonamento, è già partito, 8,90 euro al mese, quindi se la vuole cancellare deve dire Isabella cancella.
4: Ma che cosa?
5: Guardi, c'è un errore abbastanza grande. Assolutamente.
2: Lei non si chiama Isabella?
5: No, io non mi chiamo Isabella.
2: Quindi,
5: guardi, assolutamente.
2: Andiamo avanti con la rivista, insomma, con l'abbonamento.
5: No, guardi, non sono io.
2: Isabella cancella, basta che dice questo, noi la cancelliamo, capito?
5: No, guardi, io non dico niente, io non mi sono abbonata da nessuna parte.
2: Caccia e pesca di mano destra, la rivista di Cagliari, non so se la conosce.
4: Che rivista?
5: Guardi, io sto segnalando questo numero, io mi chiamo Isabella,
2: cancella.
5: E non mi sono abbonata da nessuna parte.
2: Lo so, lei segnali pure il numero, signora, però noi questo è un abbonamento, stiamo avvertendo, insomma, che è abbonata lei, abbonata.
5: Io non mi sono abbonata da nessuna parte.
2: 8,90 euro al mese, le arriva a casa la rivista?
5: Assolutamente no, assolutamente no.
2: Forse l'ha fatto il marito, non so, caccia e pesca di mano destra.
5: Assolutamente no.
2: No, niente, lei non vuole dire cancella, niente, non...
5: No, io segnalo questo numero adesso.
2: No, allora, se mi segnala lei, signora, può anche segnalarmi, cioè, nel senso, non c'è niente di illegale.
5: Ma no, a me non me ne frega niente, cioè, è illegale, perché non mi sono abbonata da nessuna parte?
2: Ma magari suo marito, non so, è un cacciatore, un pescatore.
5: Ma anche non mio marito, ma abbia pazienza.
2: Non caccia, non pesca, non...
5: No.
2: Non c'ha la mano destra, niente.
5: No.
2: Vabbè.
5: Io adesso la segnalo.
2: Mi segnali? Mi può segnalare a Davide, per favore, grazie. Pronto?
4: Dov'è?
5: Pronto?
2: Mi segnala Davide?
5: No, io non la segnalo proprio nessuno, guardi.
2: No,
5: io
2: se lei
5: segnalo il suo numero.
2: No.
5: Io adesso segnalo il suo numero di telefono.
2: Sì, però lei, se mi segnala Davide di Castel Goffredo.
5: Sì, segnalo Davide di Castel Goffredo, che è un grandissimo deficiente.
2: No! No!
5: Eccolo, è un grandissimo deficiente.
2: No, allora lo puoi insultare in sardo, per favore? Un insultino in sardo glielo puoi fare?
5: Assolutamente no.
2: Senti, sei in diretta radio. Sei in diretta radio
5: in
2: e lui ti sta sentendo. Quindi, volendo, se tu lo insulti con un insulto che si può fare in sardo, piccolino, magari non.
5: No.
2: Vuoi dire Isabella
5: no,
2: cancella?
5: No, perché gli voglio troppo bene.
2: Allora salutalo.
5: Ciao Davide, sei riuscito a farlo anche a me? Tanto grande, ti voglio bene.
2: Ciao Isabella!
4: Ciao.
2: Comunque
5: ciao,
2: la rivista ciao. Te la mandiamo lo stesso, ok?
5: Va bene.
2: Un abbraccio, ciao. Mi sono presentato. Perché se tu segnali un numero che ti ha fatto uno scherzo del genere, poi ci chiudono il programma veramente. Oppure che mi prendo una denuncia io, capito? Isabella, saluta.
0: Non ci resta ridere
1: su Radio 60 70 80. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080

0: E ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni

0: Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta, Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: È il 1965, tornano gli anni 60, protagonisti attraverso le Hit Parade qui sul canale che è specialista di queste, di questi generi, di queste canzoni, di queste epoche. 30 anni di grande musica che siete abituati ormai da tempo ad ascoltare dai nostri canali anche attraverso le Hit Parade di un bel po' di tempo fa, perché qui siamo veramente o molto in là negli anni. E nel 1965 a casa nostra, al punto numero uno, c'era una canzone che ascolteremo tra qualche minuto, ve la svelo dopo. Quindi c'era Mina con Un anno d'amore, Nini Rosso con la sua famosissima Il silenzio, Shirley Bassey con la colonna sonora del film di 007 Golfing, quindi Pino Donaggio con Io che non vivo senza te e Nico Fidenco con L'uomo che non sapeva amare. Queste un po' erano le posizioni di vertice, ma all'interno di queste parete c'erano anche verso la posizione numero 10 dei ragazzi italiani che si facevano chiamare

Marcellos Ferial, e che hanno ripreso un successo degli Animals, The House of the Rising Sun, successo nella versione degli Animals, perché non è non sono loro gli autori della canzone, l'autore è ancora oggi sconosciuto, e andiamo a sentire insieme la versione italiana di questo pezzo che si intitola La Casa del Sole, Marcellos Ferial.

Il decimo posto in Hit Parade, vi ricordo, siamo nel 1965, siamo agli inizi del mese di maggio, era quella dei Marcello Sferial con La Casa del Sole. Alla parte opposta, quindi alla canzone numero uno, la canzone regina di quella Hit Parade, come vi ho anticipato qualche minuto fa, è Richard Anthony, un simpatico protagonista delle nostre classifiche per parecchie volte in quei tempi. Negli anni 60 per lui sono stati anni straordinari, e quello che ascoltiamo è Piangi, Richard Anthony.

0: Beh, tipica musicalità di quel tempo, eh? Richard Anthony e Piangi chiude l'appuntamento dedicato alle classifiche del passato. Spero che vi siate divertiti come mi sono divertito io nel risentire questi due pezzi, ma sapete, qui da noi succede spesso. State collegati con i nostri canali anche attraverso lo streaming di Radio60 7080.it, così siete sicuri di non perdere neanche una nota delle nostre proposte musicali. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Prioritario rafforzare la cooperazione tra i paesi del Mediterraneo. Queste le parole di Giorgia Meloni al vertice della comunità politica europea a Yerevan in Armenia, citando in particolare il nodo dei flussi migratori incontrollati, ritenuti una minaccia per la sicurezza e l'economia. Sul posto i capi di Stato e di Governo di 47 paesi, oltre che di NATO e Unione Europea. Sul tavolo anche il conflitto in Ucraina e la crisi energetica con la chiusura dello stretto di Hormuz. La premier Meloni, che poi nel pomeriggio si trasferirà in visita ufficiale a Baku, capitale dell'Azerbaigian. Intanto il ministro della difesa Crosetti a Washington per tentare una ricucitura almeno parziale con gli Stati Uniti dopo le sortite di Trump che prospettano, oltre a nuove sanzioni contro le produzioni europee, ritiro parziale dei propri militari dalle basi nel vecchio continente. Il ministro punta anche alla conferma degli aumenti delle spese italiane per la difesa messi a rischio dagli effetti del conflitto medio orientale. Critiche ma stabili le condizioni dell'81enne ex sindaco di New York Rudolf Giuliani, ricoverato in ospedale secondo quanto reso noto dal suo portavoce, che non ha precisato le cause del ricovero. Figura controversa della vita politica recente americana, stretto collaboratore di Donald Trump che ne ha voluto tessere le lodi su Truth, Giuliani lo scorso settembre aveva avuto un incidente stradale nel New Hampshire riportando la frattura di una vertebra e altre lesioni. Si sta occupando anche l'Interpol della misteriosa scomparsa a Budapest di un musicista italiano, il batterista 24enne padovano Davide Lucchelli, in trasferta con il suo gruppo punk. L'oggetto sconosciuto. Non si è più saputo nulla di lui dopo che era stato visto in un parcheggio della capitale ungherese la sera del 1° maggio. Si tende ad escludere la rapina, ma tutte le ipotesi rimangono aperte, in particolare quella di un incontro pericoloso. Gli inquirenti hanno sentito anche gli altri componenti della band veneta, ma non sono emerse tensioni tra loro. Sport, volley, finale scudetto maschile. Perugia non molla e batte in rimonta Civitanova anche in gara 2. 3-1 il risultato finale in favore degli Umbri, adesso avanti di 2-0 nella serie al meglio delle 5 partite. Mercoledì gara 3 con i Black Devils a caccia del terzo scudetto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: 60, 70, 80. Vai Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60, 70, 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: giorni, qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade. Hit Parade.
2: Siamo qui prontissimi per un altro appuntamento dedicato alle Hit Parade del passato insieme a Bruno Righetti per i prossimi 10 minuti qui sul mitico canale degli anni 60, 70, 80 che si chiama proprio così e che ha anche a disposizione uno streaming che potete recuperare in ogni momento e non perdere neanche una nota delle selezioni che ogni giorno prepariamo per voi. Come sapete ci sono tantissime canzoni che arrivano da questi 30 anni che vi possiamo offrire nella versione mixata oppure anche con le semplici selezioni che sono scelte sempre di grande classe. E all'interno delle Hit Parade cerchiamo di andare a pescare sì i pezzi più popolari ma anche quelli che comunque hanno fatto la loro storia ma che non sono stati poi più di tanto passati attraverso la radio. Capita spesso di trovare delle perle. Dunque, 1975, siamo alla fine del mese di aprile e al punto numero uno c'è Domenico Modugno con Piange il telefono. Alla seconda posizione un big della canzone mondiale ormai, un Barry White strepitoso con You Are the First, the Last, My Everything e quindi Bimbo Jet con El Bimbo alla numero 3 e Cugini di campagna di Un'altra donna. Al quinto posto un massimo rappresentante della musica disco, forse uno degli inventori, si chiama Carl Douglas col suo Kung Fu Fighting. Ma contemporaneamente c'era in circolazione una bellissima canzone che era del

0: tra l'altro cugina di Sam Cooke, e quindi da cotanta famiglia non poteva che saltare fuori una fuoriclasse, e in effetti questa canzone conquistò un po' tutti. Carol Douglas, Doctor's Order.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

Beh, musica così, dice, non se ne scrive più. Beh, in effetti è difficile trovare, ma non soltanto perché i tempi sono cambiati, canzoni che possono in qualche maniera avvicinarsi a questo, un po' anche perché c'erano meno cervelli all'ammasso. La droga sì c'era, ma non era ai livelli di oggi, e quindi le idee non erano così offuscate come purtroppo capita sempre più spesso ai giorni nostri. Gli artisti allora erano più puri, molto, molto più spesso di oggi. E questa, Carl Douglas, è sicuramente uno di quegli esempi. Doctor's Order l'abbiamo lasciata, è chiaro che siamo nella classifica americana, e adesso ascoltiamo un bel gruppo di quelli tosti che presentano al mondo nel 1975 That's the Way of the World, che è l'album che li lancia al successo internazionale, perché fino ad allora erano stati protagonisti con dei hit minori. Questa però è veramente tosta. Shining Star.

0: quando la sensualità trova un senso nella musica, e questo è il funky, quello che abbiamo appena ascoltato da Earth, Wind and Fire, Shining Star. All'epoca in America erano in grande ascesa alla settima posizione. E si chiude qui l'appuntamento con le parade del passato dedicato al 1975, spazio alle selezioni musicali di Radio 60 70 80, e poi noi, appuntamento nuovamente tra un'ora, sempre su questo canale.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Intorno allo stretto di Hormuz è negoziati ancora in stallo e nuovi moniti reciproci di un'altra escalation tra Stati Uniti e Iran. Intanto Israele prosegue i suoi attacchi a 360 gradi tra Libano e terre palestinesi. Sentiamo Alessandro Cesellin.
2: Gli Stati Uniti stanno avendo difficoltà a rinunciare alle loro richieste eccessive. È colpa loro se il processo diplomatico per porre fine alla guerra procede a rilento, farà sapere un portavoce del governo iraniano. Nello scambio di messaggi tra i due governi, la proposta di Teheran di riaprire lo stretto di Hormuz con l'analoga rimozione del blocco americano. Il pomo della discordia sarebbe soprattutto nel proposto di invio del negoziato sul nucleare iraniano, che Trump vorrebbe chiudere subito azzerandolo. Il presidente americano ha annunciato per oggi il nuovo passo del Project Freedom, operazione militare orientata ad assistere e liberare le navi bloccate a Hormuz da oltre due mesi. Se la marina statunitense entra nello stretto, apriremo il fuoco, avverte Teheran. Senza sosta intanto i bombardamenti ed evacuazioni imposte sul sud del Libano da Israele, che valuta anche la rottura formale della tregua con Beirut, e anche a Gaza, dove del resto la situazione umanitaria si fa sempre più drammatica, con aiuti e soccorsi limitati al contagocce, e rilancia l'assedio in Cisgiordania. La stampa israeliana riferisce del nuovo stanziamento del governo di una somma pari a circa 270 milioni di dollari per altre colonizzazioni in terra palestinese.
1: Diverse persone sono rimaste ferite su un convoglio della metropolitana di Milano a causa di una frenata brusca e improvvisa da parte del conducente. Una manovra necessaria, spiega ATM, per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro. È successo intorno alle 8.40 alla stazione M1 di Cadorna. Sul posto, oltre al 118 che sta prestando soccorso ai vari feriti e contusi, anche polizia locale e Polmetro. Sulla terra rossa di Madrid, Sinner domina Zverev 6-1, 6-2 in meno di un'ora. L'azzurro, numero uno al mondo, diventa il primo tennista di sempre a vincere 5 Masters 1000 consecutivamente. Prossima tappa, Internazionale di Roma. Lorenzo Villanetti.
3: Se la perfezione non esiste, possiamo dire che Jannik Sinner ci si avvicina particolarmente. 57 minuti di gioco, meno di un'ora per domare e travolgere Sasha Zverev a Madrid. 6-1, 6-2, due soli set che valgono all'azzurro il quinto Masters 1000 consecutivo. Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, appunto. Nella storia nessuno come lui, nemmeno Federer, Nadal o Djokovic, arrivati al massimo fino a 4. Sinner è di gran lunga il più forte al mondo, dice lo sconfitto Zverev gelando il pubblico del Manolo Santana. Poi la supplica abbastanza simpatica a Roland Garros: tu e il tuo team prendetevi una pausa, cosa che Jannik farà, ma solo per un paio di giorni. Poi sarà la volta degli internazionali di Roma.
4: Sono sicuramente felice di riandare a Roma, è un torneo molto speciale. L'anno scorso ho fatto il rientro dopo un periodo difficile e mi ha dato tanto, sicuramente dalla parte emotiva come supporto in generale, no? Quindi sono molto felice di ritornare lì.
1: Intanto al Quirinale il presidente Mattarella incontra le nazionali italiane di tennis femminile e maschile, vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

pensata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava pelle andata, ma ho baciato, l'ho baciata, al

0: grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
0: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: È il 1985, l'anno protagonista di questa parentesi dedicata alle classifiche del passato che sta per andare in onda, condotta come sempre da Bruno Righetti qui su Radio 60 70 80. Fine di aprile di quell'anno e siamo a metà di una decade straordinaria, come spesso dico, la nostra classifica è piena di pezzi che sono presenti anche negli Stati Uniti, quindi più internazionali di così non si può, a cominciare dalla canzone Regina, che era appunto quella del progetto USA for Africa, che è la risposta americana al Live Aid di Bob Geldof, e la canzone viene scritta a quattro mani da Lionel Richie e da Michael Jackson e si intitola We Are The World, non serve dire altro. Al secondo posto la canzone che ascolteremo tra qualche minuto, saltiamo subito al terzo con i Simple Minds di Don't You Forget About Me, e quindi Luis Miguel di Noi Ragazzi di Oggi è la numero 4 e un grande Eros Ramazzotti, Una Storia Importante. Come vedete l'artista si conferma decade dopo decade per diventare poi quel classico che ormai conosciamo tutti, addirittura da esportazione. Al sesto posto David Bowie e Pat Metheny con This Is Not America. Questa era la situazione. Andiamo subito ad ascoltare dalla posizione numero 8

Se mi dovessero chiedere qual è il tuo gruppo preferito negli anni Ottanta, risponderei senza esitazione quello che stiamo per andare ad ascoltare, e cioè i Tears for Fears.

0: Ciao. Once upon a time, hit parade. C'era una volta hit parade.
1: Due bei pezzi davvero, quelli che abbiamo sentito nell'appuntamento con il 1985. Noi ci congediamo per un po' da voi, vi lasciamo insieme alla programmazione di Radio 60 70 80 e ci ritroveremo qui, come al solito, puntualmente tra un'ora.
0: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Intorno allo stretto di Hormuz è negoziati ancora in stallo i nuovi moniti reciproci di un'altra escalation tra Stati Uniti e Iran. Intanto Israele prosegue i suoi attacchi a 360 gradi tra Libano e terre palestinesi. Sentiamo Alessandro Ceselin.
2: Gli Stati Uniti stanno avendo difficoltà a rinunciare alle loro richieste eccessive. È colpa loro se il processo diplomatico per porre fine alla guerra procede a rilento, farà sapere un portavoce del governo iraniano. Nello scambio di messaggi tra i due governi, la proposta di Teheran di riaprire lo stretto di Hormuz con l'analoga rimozione del blocco americano. Il pomo della discordia sarebbe soprattutto nel proposto di invio del negoziato sul nucleare iraniano, che Trump vorrebbe chiudere subito azzerandolo. E il presidente americano ha annunciato per oggi il nuovo passo del Project Freedom, operazione militare orientata ad assistere e liberare le navi bloccate a Hormuz da oltre due mesi. Se la marina statunitense entra nello stretto, apriremo il fuoco, avverte Teheran. Senza sosta intanto i bombardamenti ed evacuazioni imposte sul sud del Libano da Israele, che valuta anche la rottura formale della tregua con Beirut, e anche a Gaza, dove del resto la situazione umanitaria si fa sempre più drammatica, con aiuti e soccorsi limitati al contagocce. E rilancia l'assedio in Cisgiordania. La stampa israeliana riferisce del nuovo stanziamento del governo di una somma pari a circa 270 milioni di dollari per altre colonizzazioni in terra palestinese.
1: Diverse persone sono rimaste ferite su un convoglio della metropolitana di Milano a causa di una frenata brusca e improvvisa da parte del conducente. Una manovra necessaria, spiega ATM, per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro. È successo intorno alle 8.40 alla stazione M1 di Cadorna. Sul posto, oltre al 118 che sta prestando soccorso ai vari feriti e contusi, anche polizia locale e Polmetro. Sulla terra rossa di Madrid, Sinner domina Zverev 6-1, 6-2 in meno di un'ora. L'azzurro, numero uno al mondo, diventa il primo tennista di sempre a vincere 5 Masters 1000 consecutivamente. Prossima tappa, Internazionale di Roma. Lorenzo Villanetti.
3: Se la perfezione non esiste, possiamo dire che Jannik Sinner ci si avvicina particolarmente. 57 minuti di gioco, meno di un'ora per domare e travolgere Sasha Zverev a Madrid. 6-1, 6-2, due soli set che valgono all'azzurro il quinto Masters 1000 consecutivo. Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, appunto. Nella storia nessuno come lui, nemmeno Federer, Nadal o Djokovic, arrivati al massimo fino a 4. Sinner è di gran lunga il più forte al mondo, dice lo sconfitto Zverev gelando il pubblico del Manolo Santana. Poi la supplica abbastanza simpatica a Roland Garros: tu e il tuo team prendetevi una pausa, cosa che Jannik farà, ma solo per un paio di giorni. Poi sarà la volta degli internazionali di Roma.
4: Sono sicuramente felice di riandare a Roma, è un torneo molto speciale. L'anno scorso ho fatto il rientro dopo un periodo difficile e mi ha dato tanto, sicuramente dalla parte emotiva come supporto in generale, no? Quindi sono molto felice di ritornare lì.
1: Intanto al Quirinale il presidente Mattarella incontra le nazionali italiane di tennis femminile e maschile, vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: diretta live.
1: Eccoli, eccoli, i più belli d'Italia. I più belli d'Italia sono arrivati, eccoli qua. Buon pomeriggio, ciao a tutti da Pierangelo e buon inizio settimana. È lunedì 4 maggio 2026, leggo bene? No, perché a volte ho bisogno di occhiali, vedo qua lunedì 4 maggio 2026, qui è 2026. Stanotte mi sono sognato che eravamo già nel 2040, figurati. Sono avanti di 14 anni, va bene? Bella musica naturalmente in frequenza sino alle ore 18 al 351-351-1000. Questo è il nostro numero di WhatsApp da comporre in maniera corretta senza usarlo come telefono, questo numero, perché è un numero solo di WhatsApp. Non usatelo come telefono, altrimenti mi bloccate WhatsApp, grazie. Usatelo solamente per inviare messaggi scritti o vocali in base alla canzone che volete richiedere, naturalmente inerente agli anni 60, 70, 80. Vado io? Posso andare? Primo disco di oggi che mi piace molto, molto, molto, di Patrick Collins, si intitola

0: È bello, è potente e è del 1981 sto pezzo, si intitola Megatron Man di Patrick Conley. Allora, guardavo se riuscivo a trovare questo messaggio, dov'è? Ah, è quello di Fabrizio di Ancona, lo mando subito.
1: Ciao, Pierangelo, sono subito. Fabrizio di Ancona.
0: Buongiorno.
1: Ti potresti mettere In Sunshine di Sibuca? Grazie mille, ciao.
0: Eccolo qua.

0: tante le versioni di Now Sunshine, ma questa è molto bella. C'è anche quella di Bill Withers che è fantastica. Questa è quella di Sivuca. Grazie Fabrizio, buon lunedì. Ciao, anche Pirante. A te, si
1: sono
0: va avanti
1: dalla provincia di Pesaro. Mi faresti sentire Holding Back the Ears dei Simply Red per piacere, se puoi, se no la prossima volta. Ti ringrazio.

Caro Giorgio, holding back the here. Grandi, grandissimi, devo dire, sì, Pre-Red. Oggi c'è gente, ci sono degli intenditori di musica oggi qua. Allora, tu mi devi dire, Michele, come hai fatto a conoscere Brothers in Arms dei Dire Straits? Cioè, me lo spieghi? No, neanche farlo apposta, guarda, ha richiesto Brothers in Arms. Questo disco che secondo me è il disco più bello mai inciso dai Dire Straits e da Mark Knopfler. Grazie Michele.

0: Grazie Michele, perché guarda, è un qualcosa di particolare sentire Brothers in Arms. Non so che abbia questo pezzo, ma è particolarissimo.
1: Ciao a tutti da Marco il Cuoco. Sì. Dato che sì. Brothers in Arms e Mother dei Pink Floyd sono le due canzoni che canto ai miei bimbi come ninna nanna, dopo mi fai ascoltare pure Mother dei Pink Floyd. Grazie, ciao a tutti.

0: Grazie anche per Mara del Pink Floyd. Caro Marco, il nostro caro cuoco, mi piacerebbe sapere come fai a cantare ai tuoi figli Mara del Pink Floyd come Ninna Nanna. Comunque hai scelto due canzoni eccezionali, perché far addormentare i bambini con Brother Sinamus e con Mara penso che sia il massimo. Si addormentano subito, tranquillo. Pezzo meraviglioso, devo
1: buon
0: dire.
1: Buon pomeriggio, grazie. Pierangelo Lanfranchi, il nostro grande DJ della grande buongiorno famiglia anni 60, 70, 80. La Rotino c'è. Ecco, la Rotino vuole dedicare alla Loredana del bar Quinto Elemento, che oggi è il suo compleanno. Tanti auguri, Lori.
0: Tanti auguri.
1: Hotel California.
0: Sì.
1: Se è possibile, fagli tanti auguri alla mia amica Lori con tutto il mio cuore della Rotino e con tutti gli auguri della famiglia anni 60, 70, 80. Ciao Lori, tanti auguri, buon compleanno.

0: con la voce California, questa versione che sicuramente è meno bella di quella acustica live, comunque è sempre un gran pezzo. Abbiamo sentito tre canzoni da Hit Parade, Brada Sinams dei Dire Straits, Mara dei Pink Floyd e Ose California. Che vuoi di più? Chi ben inizia, com'è il proverbio lì? Finisce meglio, ho capito. Sì.
1: Radio 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio di 30 anni di successi.
1: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, sono Carlo della provincia d'Ancona. Richiedo oggi un brano dei Simple Minds, Quello che vuoi te, e lo dedico sempre alle puelle, alle fanciulle. Ciao Pier, un abbraccio.

0: Hai capito, Carlo? Lascia scegliere a me, che io so cos'è che piace alle donne. Questo del Sinful piace tantissimo, Live and Kicking. Altre donne conquistate, Carlo, ma che hai? Un recinto? Hai... ha un recinto lui dove mettere tutte ste donne, non lo so io. Con un disco le becchi tutte, vedi, vedi qua. Ti ringrazio tanto la Sandra, la Barbara, Giovanna, Michela, Fabiola, Sabina, guarda, guarda. Tutte le donne che ti ringrazio.
1: Buongiorno Pierangelo, Robby Spezza.
0: Buongiorno.
1: Sai che ho voglia di sentire i Moody Blues? In un pezzo,
0: sì.
1: Mi sembra che si chiami Lazy Day. Vedi tu se lo trovi, se no qualcosa dall'album Deram del 69, o fai quello che vuoi, metti quello che vuoi. Ciao Pierangelo, hai lavorato, eh?
0: Ciao Robby.
1: Ciao fratellone, sì, sì, sì. Ciao caro Robby Spezza.

0: Allora, caro Roby, non ho rispettato la tua richiesta, ma ho rispettato il gruppo. E ho scelto Nights in White Setting, secondo me è la canzone che conoscono tutti dei Moody Blues, che poi dopo è stata rifatta da Giorgio Moroder e da tanti altri. Insomma, comunque questa è la versione originale del 1967, qualcosa di stratosferico.
1: Con chi è
0: perché?
1: Giorgio Moroder.
0: Ho capito poco, però penso di avere compreso che volevi sentire From Here to Eternity di Giorgio Moroder. Va bene, va bene, va bene.

0: Allora, l'artefice della musica elettronica, eccolo qua, Giorgio Moravec, From Here to Eternity. Mi sembra che l'abbia richiesto un amico che si chiama Franco, non so, ma sentivo basso il WhatsApp, perciò non so se è lui. Comunque, vabbè, era un grande pezzo questo di Moroder, che ancora adesso balliamo e sentiamo volentieri.
1: Volevo ascoltare Absolute Beginner del Luca Bianco. Un abbraccio a te e a tutti voi ascoltatori. Buona giornata, Luca PSG.

0: Grazie per David Bowie, grazie a Luca PSG. Cosa ha detto PSG? PSV? No, per me è di Piacenza lui. Grazie Luca, absolute beginner.
1: Ciao Pierangelo, potresti farmi ascoltare Der Commissar di Falco? Grazie, ciao a tutti da Armando da Sanremo.

0: Grazie Armando. Ormai ascoltata, riascoltata in tutte le salse. Dall'80 non ci ha mai lasciato, devo dire, Der Kommissar di Falco. E sono sicuro che la musica che noi ascoltiamo al pomeriggio la si sentirà fino alla morte. Cose più belle di queste non ne faranno mai, questo è poco ma sicuro. Almeno, se non altro, orecchiabile, belle, ballabile, eccetera. Vabbè. Grazie, Der Kommissar.
1: 60-70-80 live. 60-70-80 by Studio Più.
2: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Intorno allo stretto di Hormuz negoziati ancora in stallo e nuovi moniti reciproci di un'altra escalation tra Stati Uniti e Iran. Intanto Israele prosegue i suoi attacchi a 360 gradi tra Libano e terre palestinesi. Sentiamo Alessandro Ceselin.
2: Gli Stati Uniti stanno avendo difficoltà a rinunciare alle loro richieste eccessive. È colpa loro se il processo diplomatico per porre fine alla guerra procede a rilento, farà sapere un portavoce del governo iraniano. Nello scambio di messaggi tra i due governi, la proposta di Teheran di riaprire lo stretto di Hormuz con l'analoga rimozione del blocco americano. Il pomo della discordia sarebbe soprattutto nel proposto rinvio del negoziato sul nucleare iraniano, che Trump vorrebbe chiudere subito azzerandolo. Il presidente americano ha annunciato per oggi il nuovo passo del Project Freedom, operazione militare orientata ad assistere e liberare le navi bloccate a Hormuz da oltre due mesi. Se la marina statunitense entra nello stretto, apriremo il fuoco, avverte Teheran. Senza sosta intanto i bombardamenti ed evacuazioni imposte sul sud del Libano da Israele, che valuta anche la rottura formale della tregua con Beirut, e anche a Gaza, dove del resto la situazione umanitaria si fa sempre più drammatica, con aiuti e soccorsi limitati al contagocce, e rilancia l'assedio in Cisgiordania. La stampa israeliana riferisce del nuovo stanziamento del governo di una somma pari a circa 270 milioni di dollari per altre colonizzazioni in terra palestinese.
1: Diverse persone sono rimaste ferite su un convoglio della metropolitana di Milano a causa di una frenata brusca e improvvisa da parte del conducente. Una manovra necessaria, spiega ATM, per evitare di investire una persona che si era gettata sui binari all'arrivo della metro. È successo intorno alle 8.40 alla stazione M1 di Cadorna. Sul posto, oltre al 118 che sta prestando soccorso ai vari feriti e contusi, anche polizia locale e Polmetro. Sulla terra rossa di Madrid, Sinner domina Zverev 6-1-6-2 in meno di un'ora. L'azzurro, numero uno al mondo, diventa il primo tennista di sempre a vincere 5 Masters 1000 consecutivamente. Prossima tappa, Internazionali di Roma. Lorenzo Villanetti.
3: Se la perfezione non esiste, possiamo dire che Jannik Sinner ci si avvicina particolarmente. 57 minuti di gioco, meno di un'ora per domare e travolgere Sasha Zverev a Madrid. 6-1-6-2, due soli set che valgono all'azzurro il quinto Masters 1000 consecutivo. Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, appunto. Nella storia nessuno come lui, nemmeno Federer, Nadal o Djokovic, arrivati al massimo fino a 4. Sinner è di gran lunga il più forte al mondo, dice lo sconfitto Zverev gelando il pubblico del Manolo Santana. Poi la supplica abbastanza simpatica a Roland Garros: tu e il tuo team prendetevi una pausa, cosa che Jannik farà, ma solo per un paio di giorni. Poi sarà la volta degli internazionali di Roma.
4: Sono sicuramente felice di riandare a Roma, è un torneo molto speciale. L'anno scorso ho fatto il rientro dopo un periodo difficile e mi ha dato tanto, sicuramente dalla parte emotiva come supporto in generale, no? Quindi sono molto felice di ritornare lì.
1: Intanto al Quirinale il presidente Mattarella incontra le nazionali italiane di tennis femminile e maschile, vincitrici della Billie Jean King Cup 2025 e della Coppa Davis 2025. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: ascoltano questa musica, Francesco. Salutami tutta la ciurma, ma questo pezzo l'abbiamo già sentito anche settimana scorsa, quello di Curtis Mayfield che è Pusher Man. Ma loro sono innamorati di sto disco. E fate anche bene perché è un bel pezzo. Grazie Francesco e salutami tutti.
1: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti quanti. Oggi mi piacerebbe ascoltare, se è possibile, Living by Number dei New Music. Grazie mille in anticipo e se si può volentieri l'ascolto.

di Milano per Living by Numbers e dei New Music. Ogni tanto andiamo a sentire le cose che ormai sono state messe in soffitta e nessuno le va più a rispolverare. Non so perché. Va bene, cara Lisa, per te Grease. Stavolta Frank.

0: Ricordi. Chris, lo sai ballare anche molto bene, complimenti, brava.
1: Buon
0: brava.
1: Pomeriggio, grandissimo Pierre, Luigi da Riccione.
0: Buongiorno.
1: Per sì. cominciare bene la settimana, volevo chiederti una vitamina per le orecchie. Waterfront dei Simple Minds. Grazie e buona continuazione di programma.

0: Che ha detto? Che ha detto Luigi Di Riccione? Vitamina per le proprie orecchie. Vale. Direi proprio di sì. Waterfront per il Simple Mind. E oggi abbiamo già sentito con Alive and Kicking. E da qui alle 18 li sentiremo sicuramente ancora, perché sono quei gruppi che ormai sono i pilastri della nostra trasmissione. Non c'è niente da fare. Va bene, grazie Luigi e buon inizio settimana.
1: Buongiorno, buongiorno Pier, buongiorno a tutti, buona settimana. Volevo sapere se è possibile ascoltare un pezzo dei Denegrita, rotolando verso sud, visto che sto andando giù verso da quelle parti. Grazie, ciao ciao.
0: Vabbè, Domenico, la mettiamo, dai, sì.

0: Allora, cara Domenico, non la volevo mettere perché effettivamente è un pezzo del 2005, figuriamoci se allora facciamo le cose del 2000, qua siamo rovinati. Però siccome stai viaggiando verso sud, dai, l'abbiamo messa. Grazie Domenico.
1: 70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.
4: She's running up and down and everybody knows.

0: Grazie a Vincenzo di Torino per Breakfast in America e Silver Train. Che 33 giri anche questo, però, micidiale, devo dire, micidiale.
1: Ciao Pier, mi vorresti ascoltare, amarsi un po' di Lucio Battisti? Io mi scuso se chiedo sempre dei brani lenti, dei brani dolci, ma io sono un ragazzo di una dolcezza che se uno ha il diabete la faccio morire.
0: Ma sì?
1: Sì, a me dopo 3 mesi mi lasciavano tutte le donne perché ero così dolce che si ammalavano tutte di diabete.
0: Hanno ragione, hanno ragione. Ma le cose dolci sono ancora quelle più belle, abbi pazienza Gigi, è vero. Sentiamolo un grande Battisti con Amar.

0: vabbè, c'era gente che quando andava in giro, io parlo degli anni 80, 90 così, in macchina avevano solamente cose dolci. Perché non si sa, però tenevano sempre queste cosucce un po' di Battisti. Va bene. È uno dei pochi cantautori italiani che siamo riusciti un po' a cantare tutti, no? Perché, vabbè, facili come testi, eccetera, eccetera, però vabbè. Niente male, Gigi. E viva la dolcezza, mi scrivono qua le donne. Vedi? E oggi siamo sul pianeta giusto, devo dire. Amarsi un po'. Vabbè, volersi bene è importante. E come è importante?
1: Stasera mi piacerebbe ascoltare Ala Bianca di nuovo e dedicarla a tutti quelli che come me hanno vissuto il vero popolo nomade. Grazie.
0: Ah, mamma mia, davvero, davvero, davvero. Remo, hai ragione. Ala Bianca poi rispecchia, io sono convinto, proprio i nomadi. Eccola qua, bellissima.

questo per ricordare, chi ha vissuto questi anni, caro Remo. Vabbè. Alla Bianca dei Nomadi. Allora, saluto Daniele che vuole fare una dedica ad Elena di Travagliato con Si Viaggiare di Lucio Battisti, ma siccome l'abbiamo appena messo, allora ti regalo questo pezzo d'amore, Daniele. Sicuramente le piacerà, eh? È Romeo and Juliet, The Dire Straits.

0: vedi che qua mi scrivono come la musica dolce serviva in macchina per poi era un pre-camporella. Insomma, bisognava averla, perché altrimenti cosa andavi in camporella con Der Kommissar piuttosto che con Smoke on the Water, non ho capito? Ma non è che c'era gente che andava anche con quella musica, però la dolcezza nella musica è stata fatta anche per quello, diciamoci la verità, perché venivano colpite proprio lì, colpita. E allora in macchina tenevi sempre quelle stereo 8 oppure le cassette, proprio cassette nel vero senso della parola, con la musica dolce. Lì c'era Jackson Brown, c'erano gli Eagles, c'erano i Pink Floyd, c'era un flacco di bella roba. Vabbè, questo era Romeo e Juliet per Elena di Travagliato da Daniele. Un bacio ragazzi.
1: 70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ma felice pomeriggio Pierangelo. A te, a tutti e a tutte. Allora Pierangelo, io oggi ti chiedo gentilmente le Simply Red, If You Don't Know Me By Now. Con questa canzone auguro sempre a te e a tutti un felice pomeriggio. Un abbraccione a te e un caro saluto a tutti. Ciao da Donatella, presto, ciao ciao.

grazie alla cara amica Donatella, If You Don't Know Me By Now. La dolcezza, ragazzi, la dolcezza è dolcezza, non c'è nulla da fare. Allora, buongiorno a Marina di Villafranca, che vorrebbe dedicare al suo caro amato Gianni, che è in pensione dal primo maggio, una canzone dei Mattia Basò.

0: sentito,
1: senti che voce, sentito. Una roba grossa, Antonella Ruggero, numero uno, c'è una voce che è spettacolare, mamma mia, che roba, Pier.
0: È qualcosa di fantastico, sì, sì, sì. Che cose hanno fatto il Mattia Basal quando c'era Antonella Ruggero, eh? Anche solo tu, ma perché? Pezzi incredibili da ascoltare sempre con molto interesse, va bene. Oggi è un pomeriggio molto tranquillo, ma mi piace molto, devo dire che...
2: Buon pomeriggio, Pier, sono Massimo da Mondurano City.
0: Sì, che sì, è successo?
2: Viva la dolcezza, viva la dolcezza. Stamattina ho fatto l'esame del sangue, l'analisi del sangue. La glicemia 190. E vai.
0: Perfetta.
2: Allora. Diabete per diabete. Metti un po' su se riesci la canzone gelato al cioccolato e pupo. E vedremo
0: sì,
2: quando
0: ciao,
2: arriva.
0: Siamo a posto.
2: La glicemia. Ciao.

0: Sì, sì, siamo a posto.
1: Bentornati a Medicina 33.
0: Ma noi dobbiamo fare i calcoli anche con queste cose, eh? Cioè, Patrizia, cioè... tutti vecchiotti qua siamo. Cioè... chi ha la glicemia, chi ha la prostatite, chi ha... mamma mia, ah, siamo a posto.

0: Ti verrebbe da dire che disco di merda questo.
1: Ho appena acceso la radio, pensavo di aver sbagliato stazione, invece ho controllato proprio 98, cosa è successo? Ma mai c'è pupo, non stai bene? Ciao Pier.
0: Vedi, prendo dell'asino io adesso. Mamma mia, se è brutta sta canzone, ragazzi. Guarda che è una cosa. Solo uno come, no, dico, solo uno come Pupo poteva fare una canzone del genere. Va bene, Malgioglio, stammi bene, stammi bene.
2: Ciao, anche Angelo, vado avanti, ascoltami, puoi mettere il capolavoro dei Simple Minds, Someone, Somewhere in the Summertime? Ciao, grazie da Luigi.
0: Te lo metto dopo Enola Gay, perché c'ho Enola Gay prima dell'orchestra Manovra di Cindy Dark. Chi è che l'ha richiesto sto canzone? Non lo so, non lo so, adesso vado a beccarlo, eh. È questo.
3: Ciao Pier, sono Vincenzo da Torino. Mi interessi un pezzo molto tranquillo, scherzando, si chiama Enola Gay. È un pezzo che quando la mettevi le casse della macchina si spaccavano tutti, ti dava una carica altro quelle che di adesso. Ma che ne sanno questi qua? Grazie Pier, ciao.

0: Che è successo?
1: Io volevo prendere un gelato, mi è passata la voglia. Grazie.
0: Oh mamma mia, mamma mia. L'età, ragazzi, fanciulli miei, qua che è successo?
2: Il suo chilo, l'eso.

0: avete ragione, certe canzoni proprio sarebbero da togliere dal palinsesto, vale a dire non ci vorrebbero proprio neanche, così almeno non hai il problema di metterle, perché ci sono certe cose che sono impressionanti. Facci caso, sono tutte italiane, perché gli stranieri non farebbero mai un disco come Gelato al Cioccolato, questo poco ma sicuro. Anzi, sono sicuro che se lo ascoltassero, non lo so. Vabbè, però sai, scegli di fare un programma di richieste e nelle richieste ci sta anche Pupo. Vabbè. Ci sta, diciamo che ci sta, dai. Vabbè.
1: A tutti, Billy qua il camionaro. Ma mi ven voglia di ascoltare qualcosa di italiano. Ce l'hai lì, Augusto? Io vagabondo. Ciao a tutti, buona settimana.

0: Questo è un vero capolavoro. Grazie Billy per averlo richiesto. Se non lo richiedevi tu, lo mettevo io. La voce di Augusto mi fa sempre venire i brividi.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Tempo in peggioramento in Sardegna e sui settori di nord-ovest, buono altrove. Nel corso del pomeriggio piogge isolate su Piemonte, Liguria, litorale toscano e Sardegna. Cielo nuvoloso sul resto del nord, soleggiato altrove. In serata e nella prossima notte fenomeni in intensificazione al centro-nord, specie sulla Liguria e in Toscana. Asciutto al sud sul versante adriatico. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Ciao Pierre, Lacri di Varese, oggi vorrei ascoltare i Jefferson Airplane con Somebody to Love. Grazie mille, un abbraccio e una buona giornata a tutti. Ciao ciao.

0: Allora, ringraziato anche la Gri di Varese per Somebody to Love the Jefferson Airplane, che ritengo un bellissimo pezzo comunque. Grazie Gri. Allora, che ora abbiamo fatto? A 16:50. Oh, devo salutare anche la Maria Laura.
1: Ciao a tutti, sono Maria Laura. Vabbè, oggi lascio scegliere a te un brano che ti piace. E niente, comunque un abbraccio forte da Maria Laura, dall'Abruzzo, e se c'è Salvo, non lo so se ci ascolta. Ciao Salvo, un abbraccio anche a te. Ciao da Maria Laura e dall'Abruzzo.
0: Ho scelto questo, guarda. Così, un dischetto, così, mi è venuto in mente per rispolverare i dischi vecchi.

Beh, avere parole per giudicare un pezzo del genere è molto, molto difficile. Però ve l'ho fatto sentire tutto perché merita, davvero. Grazie Maria Laura. Questo era per te, era tutto per te. Ma ce n'è un altro qua che secondo me non so chi è che l'ha scritto questo? Malgioglio? Oh mamma cara, mamma. E ci dobbiamo rifare dopo gelato al cioccolato, insomma, abbi pazienza. È una carezza che ti arriva così, tra lusco e brusco, non sai da dove arriva. Questa grande Child in Time, The Deep Purple, senti che roba.

0: Ma Child in Time.
1: Mamma che pezzo di Papo. Mi ricordo col 128 del mio padre andare in Camporella, che dovevo schiacciare il bottone, finiva la cassetta, dovevo girarla a mano.
0: Vedi, anche questo è un ricordo, come no? Child

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

Ciao Pierangelo, ormai come dico arrivo sempre in ritardo quando arrivo, quindi non buon pomeriggio ma buona serata a te e a tutta la bella company. E stavo ascoltando questi due ultimi pezzi che sono arrivata a sentire fantastici, e allora che dici anche Come Back to Me, che non mi ricordo, accidenti, chi li canta? Ma tu hai già capito, e quindi se è possibile, grazie da Fabiana, un grande abbraccio, buona serata.

0: Allora, noi abbiamo degli ascoltatori dal palato molto molto sopraffino, eh. Vedi cosa ti richiedono, come back to me degli Eurohip. Ricordalo Fabiana, un disco da mettere prima di fare l'amore, questo, o durante, insomma. È qualcosa di strepitoso davvero, come back to me. Ve l'ho fatto conoscere quanto? Un 6 o 7 mesi fa, eh? E ancora ve lo ricordate. Bravi.
1: Cinzia D'Ancona, ascolta, sì. Entro le 17:30 riesci a farmi sentire il carrozzone del nostro carrozzone. Amato.
0: Caro.
1: Vabbè, lo
0: caro.
1: Sai. Sorcino. Perché dopo da noi c'è la fiera, perché oggi è il nostro patrono, sì. San Ciriaco, però ho detto in anconetano San Ciriago, da mare a mare, quindi ci tuffiamo immersi nelle bancarelle. Grazie mille, ciao ciao! Grazie mille.

0: quando capita.
1: Ciao Pierangelo, buonasera a te e tutti i nostri ascoltatori in prima linea. Ascolta, mi puoi per cortesia far sentire un brano di Zucchero? L'unico brano che in italiano, che lo so dire abbastanza bene, se è la mia madrelingua, l'inglese. Hai scelto me, è un pezzo che veramente merita di mettersi lì seduti, ascoltarlo e in silenzio. Ciao, grazie. Senti come sono reumatico con i reumatismi. Ciao!

0: No, sto litigando col carrozzone di Renato Zero che non vuol partire.
1: Abbiamo
0: davvero
1: Cinzia di diabete fino adesso. Adesso salta fuori anche San Ciliaco. Cos'è, la radio dell'USL questa?

L'abbiamo mandato in Toscana questo? Grazie per settembre degli Earth, Wind and Fire. Guardiamo se riesco a fare partire il carrozzone di Zero, ma si vede che non vuol partire, è ancora un po' troppo presto. prova a fare partire. Cinzia, scusami, ma non riesco a... Adesso va, adesso.

0: il carrozzone va avanti da sé. Senza spingerlo, va avanti da solo. E anche se non c'è il carrozzone vai avanti tu, lo stesso, va, tranquilla. Grazie Cinzia di Ancona, scusami ma ho avuto dei problemi col video di Renato Zero, volevo mettere il video ma il video non ne voleva sapere di farsi vedere, allora ho messo la canzone normale, era il carrozzone, il grande Renato Zero.
1: 70-80 live.
2: Radio 60-70-80, un disco più bello dell'altro.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, buona settimana a tutti. Mi metteresti Donatella Milani, volevo dirti? Grazie, ciao caro, ciao ciao. Sono Chris di Monza.

Venezia di Monza, dove sei andato a beccarla Donatella Milani, un vecchissimo ma molto bello Sanremo con Volevo Dirti. A proposito di musica italiana, c'ho un pezzo per te, Giacomo, eccolo qua. Caffè nero bollente di Fiorella Mannoia.

0: Ecco la nostra amica Zoraida, sei arrivata col saggio cinese, Zoraida. Ah, è un vecchio saggio cinese questo. Che dice? Chi si addormenta con problemi di sesso si sveglia con la soluzione in mano. Vabbè, dai, Zoraida, io bisogna che ti brucio quando ti vedo. Devo bruciarla io penso. Non lo so io. Solo lei ne inventa queste cose. Non sono saggi cinesi, sono saggi di Zoraida questi. Hai capito? Basta Battisti oggi, basta, basta. Chi è che voleva Battisti? Mazza, no, basta, basta. L'abbiamo già messo il 25 di Battisti.
1: Ciao Pier, mi chiami sulla Prata, oggi sono rock anche a me. Metti You Give Love a Bad Name dei Bon Jovi. Ciao, grazie.
0: È meglio, dai, dai, dai. Dai, dai, dai, dai, dai. You Give Love a Bad Name, baby. Questo è Mr.

0: You keep love a big name, baby. Questo è il Bon Jovi. No, io non lo nego a nessuno, Battisti, ma l'abbiamo già messo oggi. Davvero, si è arrabbiato.
1: Buon pomeriggio, Pietro. Qui Cesare, che ti augura un bellissimo pomeriggio e ti chiede Automatic Lover dei B.B. Jackson.
0: Mamma mia, Cesare, che è successo?

0: Ma sai che sono le 17:31, lo sai? Siamo ancora qua. Mazza ragazzi, non sono mazzi bravo di Jackson. Stavo dicendo prima all'amico di Varese, Flavio, voleva ascoltare prima Battisti, ma siccome Battisti l'abbiamo già messo, rimesso oggi, eccetera, eccetera. Ti metto un pezzo dalle orme che comunque non è quello che chiedi tu perché è già stato richiesto un miliardo di volte.
1: Oggi, visto che sei in tema di canzoni italiane, ti vorrei chiedere se mi fai sentire Un uomo che ti ama di Lucio Battisti.
0: Vedi.
1: Grazie, buon pomeriggio a tutti, Flavio da Varese.
0: Vedi Flavio,
1: bene,
0: non
1: va
0: posso,
1: bene,
0: non
1: visto
0: posso.
1: Che mi neghi Battisti, fammi sentire va per cortesia le mitiche orme con Cemento Armato. Grazie, sempre Flavio da Varese.
0: Siccome, grazie Flavio, siccome era già stata richiesta Regina al Trovador, poi anche amico di ieri, mamma mia, sguardo verso il cielo, insomma oggi ho scelto Regina al Troubadour perché è così. Grazie Flavia e grazie Flavio, tutti e due, Flavio e Flavia.

Gran pezzo anche questo delle orme, si parla qua del 75-76. Abbiamo dei grandi ricordi sulle orme, non so chi di voi partecipava alle festine che si facevano il sabato sera, c'era sempre amico di ieri che era costantemente puntuale tutti i giorni. Tutti i sabato si facevano le festine e c'era amico di ieri delle orme. Allora, molti sono restati affezionati alle orme. Scusa Flavio, sarà per la prossima volta, ho dovuto accontentare chi mi ha richiesto le orme nel corso del pomeriggio. Battisti l'abbiamo sentito, abbiamo già cestinato e adesso andiamo con il Metallica, dai vai. Grazie alla Cri di... no, non è la Cri, è la Manu questa di Varese che vuole Nothing Else Matters dei Metallica.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Scossone nel centro-sinistra, Marianna Madia lascia il Partito Democratico.
3: Marianna Madia, deputata del PD ed ex ministro nei governi Renzi e Gentiloni, ministro della funzione pubblica, ha lasciato il Partito Democratico e lo ha lasciato scrivendo una lettera alla capogruppo del Partito Democratico alla Camera, Chiara Braga, in cui sostanzialmente ha detto che le sue battaglie riformiste non avevano questa così grande forza, questo grande seguito all'interno del Partito Democratico, e quindi preferisce farle in un altro partito, in particolare con Italia Viva di Renzi. Ma poi in un'intervista a Repubblica spiega anche meglio il perché di questo passaggio, dicendo che l'idea è quella di formare insieme, partendo da Italia Viva, insieme ad altri riformisti dell'area centrista, una specie di quarta gamba, una formazione più ampia, più forte in vista delle prossime elezioni politiche, che possa fare da puntello al PD, alla formazione rosso-verde di sinistra e Verdi e ai 5 Stelle, per rendere una coalizione più competitiva nei confronti del centrodestra, per poter battere il centrodestra.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Due navi mercantili battenti bandiera americana hanno transitato con successo attraverso lo stretto di Hormuz, lo ha annunciato via social il presidente degli Stati Uniti Trump. Intanto l'esercito americano ha smentito la notizia diffusa da Teheran, secondo cui una fregata militare americana sarebbe stata colpita da due missili mentre tentava di entrare nelle acque iraniane. Abbiamo ucciso 10 miliziani di Hezbollah negli ultimi due giorni, lo ha confermato lo stato maggiore dell'esercito israeliano, che stamane ha ordinato alla popolazione di numerosi paesi del sud del Libano di evacuare prima possibile. L'ex sindaco di New York, Rudy Giuliani, 81 anni, è ricoverato in un ospedale della Florida in condizioni critiche, lo ha dichiarato il suo portavoce, non è stato specificato il motivo del ricovero. Un operaio di 47 anni è morto in una fabbrica a Bazzano, nell'area industriale dell'Aquila. L'uomo è stato schiacciato da un carrello elevatore, in corso le indagini per ricostruire cause e dinamica della tragedia. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.

erano tutte quelle e dei Dire Straits, anche Brothers in Arms abbiamo sentito oggi, me la ricordo. Va bene, ultimi 5 minuti molto dolci. Oh yeah! Signore e signori, momento nel quale bisogna spegnere le luci, accendere le candele, perché arrivano i

Beh, se non avete le candele in casa, usate gli accendini, fate qualcosa, o altrimenti soffocate la luce. Mettete un lenzuolo sulla luce, insomma. Ci vuole un ambiente un po' particolare per sentire Easy dei Commodores, eh? Come d'altro canto anche tutti i pezzi dei Commodores, bisogna avere, creare l'atmosfera, altrimenti è inutile, no? Mettere certi dischi quando non c'è l'atmosfera, non esiste. L'ultimo disco di oggi dedicato a Diana Ross, un vecchissimo 1976. Si intitola Love and Girl.

Che hai fatto tu? Hai acceso l'accendino, trasportato dalla musica, non ti sei accorto che hanno preso fuoco le tendine sulla finestra. Devi nasconderle, perché se se ne accorgi la Fausta sono disastri. Oh mamma mia, mamma mia. Va bene, grande pezzo questo di Diana Ross, Love and Cover. E con questo io vi posso anche salutare e ringraziare. È stato un bellissimo pomeriggio, l'abbiamo iniziato con dei pezzi incredibili e l'abbiamo concluso alla stessa maniera. Molto molto dolce il pomeriggio, ma d'altronde è lunedì e si sa che il lunedì è un giorno così un pochettino particolare, eh? Un po' per tutti, devo dire. Va bene, l'appuntamento è domani alle ore 15, vi regalo l'ultimo pezzo, molto richiesto anche oggi, tanto per cambiare, si tratta di John Miles. Ed eccolo Music, questo è per tutti voi. Ciao da Pierangelo.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: quello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Ben trovati da Jenny De Gaetano. Con tre giornate d'anticipo, l'Inter si cuce sulle maglie lo scudetto numero 21 della sua storia. Kimi Antonelli cala al tris in quel di Miami ed è in fuga solitaria nel mondiale di Formula 1 a Madrid. Yannick Sinner spazza via Sasha Zverev, inanellando il quinto Masters 1000 consecutivo. Insomma, una domenica piena di emozioni per tutti, dalla gente nerazzurra a tutti i tifosi italiani, tra loro anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha voluto esaltare le l'ennesima impresa del 24enne campione di San Candido proprio oggi al Quirinale, quando il capo dello Stato ha ricevuto la squadra di Coppa Davis e le ragazze della Billie Jean King Cup, entrambe reduci dal secondo trofeo di fila.
3: Questa centralità del nostro tennis non si è fermata con la Davis e la Billie Jean King. Abbiamo visto ieri a Madrid con Sinner, continuano i successi e adesso aspettiamo l'Internazionale di Roma e Roland Garros.
2: A proposito del Foro Italico, oggi nella cornice di Piazza Navona si è effettuato il sorteggio del torneo che avrà inizio mercoledì per concludersi il 17 maggio. Il nostro numero uno del mondo, Yannick Sinner, salvo sorprese, debutterà sabato contro il vincente del match tra Mikkelsen e Hofner, prima di un possibile derby con Berrettini, che se la vedrà contro il ceco Mensik. Cambiamo argomento, pur restando in tema di ideali standing ovation, che si merita l'Inter, che battendo 2-0 il Parma ieri ha centrato con tre gare d'anticipo il 21esimo scudetto della sua storia griffato Christian Chivu e dallo straordinario bomber il capitano Lautaro Martinez.
4: Ai miei giocatori, a questa società, ai tifosi, se lo meritano perché hanno lavorato sodo dall'inizio, hanno messo la faccia, hanno reagito alle difficoltà e alla fine abbiamo raggiunto quello che era il nostro sogno.
5: Il primo scudetto è stato il primo trofeo per me come professionista, il secondo è stato derby, la seconda stella, questo qua anche dopo quella stagione dell'anno scorso tanto sofferta, abbiamo fatto un ottimo lavoro e questo scudetto è merito al lavoro duro che abbiamo fatto tutto l'anno.
2: Intanto stasera un doppio posticipo chiude la 35esima di A alle 18.30 in tema salvezza, ultima spiaggia per la Cremonese, terz'ultima che ospita la Lazio. Alle 20.45, parliamo di corsa Champions, la Roma a meno 4 dalla Juventus quarta riceve la Fiorentina. Novità nel rugby, al posto dei test match si disputerà il Nations Championship con le migliori 12 squadre al mondo, tra cui l'Italia, che esordirà il 4 luglio a Tokyo contro il Giappone, in trasferta anche All Blacks Australia, in casa a novembre Sudafrica, Argentina e Isole Figi. Ed è tutto, buona serata.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto? Pronti via!

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80. 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sta provocando una bufera politica la vicenda legata alla grazia concessa.

0: 80 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. Sta provocando una bufera politica la vicenda legata alla grazia concessa lo scorso febbraio a Nicole Minetti, dopo che ieri il Quirinale ha richiesto al Ministero della Giustizia di verificare se le motivazioni alla base del provvedimento di clemenza siano reali, dopo la pubblicazione di un'inchiesta da parte del Fatto Quotidiano che le metterebbe in dubbio. Il ministro Nordio, di cui vari esponenti dell'opposizione chiedono le dimissioni, ha incaricato la Procura Generale di Milano di effettuare accertamenti anche all'estero, annunciando già i primi risultati entro 24 ore. Gli Stati Uniti sanno che vogliamo l'energia atomica solo per scopi pacifici e che non tollerano un Iran indipendente, ha detto oggi un portavoce presidenziale, mentre dagli Stati Uniti filtra l'intenzione di Trump di rigettare la proposta iraniana di una riapertura negoziale correlata allo sblocco dello stretto di Hormuz, perché non coinvolgerebbe la rinuncia di Teheran allo stesso programma nucleare. E dopo una pausa di oltre due mesi motivata proprio dalla guerra, il premier israeliano Netanyahu dovrebbe tornare oggi in tribunale in un'udienza per l'indagine che lo vede accusato di frode e corruzione. Domenica scorsa il presidente Herzog ha rigettato, almeno per ora, la richiesta di grazia presentata dal primo ministro ed esplicitamente sostenuta anche da Donald Trump. Le forze speciali della Marina messicana hanno arrestato nell'est del paese Audias Flores Silva, noto come El Jardinero, ritenuto un massimo esponente del narcotraffico internazionale, in particolare di cocaina ed eroina. Reduce da una condanna pregressa, sull'uomo pende anche una richiesta di estradizione dagli Stati Uniti, che avevano offerto una ricompensa da 5 milioni di dollari per la sua cattura. Tennis al Masters 1000 di Madrid, tutti e tre in campo oggi gli italiani impegnati negli ottavi di finale. Sinner affronta il britannico Norri, Musetti opposto al ceco Lehecka, per Cobolli che ieri ha superato il paraguayano Vallejo c'è il russo Medvedev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Sta provocando una bufera politica la vicenda legata alla grazia concessa lo scorso febbraio a Nicole Minetti, dopo che ieri il Quirinale ha richiesto al Ministero della Giustizia di verificare se le motivazioni alla base del provvedimento di clemenza siano reali, dopo la pubblicazione di un'inchiesta da parte del Fatto Quotidiano che le metterebbe in dubbio. Il ministro Nordio, di cui vari esponenti dell'opposizione chiedono le dimissioni, ha incaricato la Procura Generale di Milano di effettuare accertamenti anche all'estero, annunciando già i primi risultati entro 24 ore. Gli Stati Uniti sanno che vogliamo l'energia atomica solo per scopi pacifici e che non tollerano un Iran indipendente, ha detto oggi un portavoce presidenziale, mentre dagli Stati Uniti filtra l'intenzione di Trump di rigettare la proposta iraniana di una riapertura negoziale correlata allo sblocco dello stretto di Hormuz, perché non coinvolgerebbe la rinuncia di Teheran allo stesso programma nucleare. E dopo una pausa di oltre due mesi motivata proprio dalla guerra, il premier israeliano Netanyahu dovrebbe tornare oggi in tribunale in un'udienza per l'indagine che lo vede accusato di frode e corruzione. Domenica scorsa il presidente Herzog ha rigettato, almeno per ora, la richiesta di grazia presentata dal primo ministro ed esplicitamente sostenuta anche da Donald Trump. Le forze speciali della Marina messicana hanno arrestato nell'est del paese Audias Flores Silva, noto come El Jardinero, ritenuto un massimo esponente del narcotraffico internazionale, in particolare di cocaina ed eroina. Reduce da una condanna pregressa, sull'uomo pende anche una richiesta di estradizione dagli Stati Uniti, che avevano offerto una ricompensa da 5 milioni di dollari per la sua cattura. Tennis al Masters 1000 di Madrid, tutti e tre in campo oggi gli italiani impegnati negli ottavi di finale. Sinner affronta il britannico Norri, Musetti opposto al ceco Lehecka. Per Cobolli, che ieri ha superato il paraguayano Vallejo, c'è il russo Medvedev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto. Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Le istituzioni e i partiti attendono i primi risultati delle verifiche chieste dal Quirinale al Ministero della Giustizia legate alla grazia concessa dal capo dello Stato a Nicole Minetti lo scorso febbraio, e dall'opposizione si rinnovano le richieste di dimissioni per Nordio. Sentiamo Davide Camera.
3: Il centro-sinistra va all'attacco del ministro Nordio chiedendone le dimissioni. Il guardasigilli replica a Deborah Serracchiani del PD invitandola a rileggersi l'articolo della Costituzione che disciplina l'istituto della grazia, attribuendone l'esclusiva decisione al capo dello Stato. Il problema qui è che è proprio il Quirinale a chiedere con una certa perentorietà la verifica rispetto all'inchiesta pubblicata dal Fatto Quotidiano, che mette fortemente in dubbio quanto era contenuto nel dossier raccolto dalla Procura Generale di Milano e inoltrato al Colle dal Ministero di Via Arenula, e cioè che il bambino uruguaiano abbandonato, affetto da una grave patologia e da seguire costantemente, in realtà abbandonato non sia. Molto evidentemente dipenderà dagli sviluppi dei nuovi accertamenti ancora in carico alla Procura Generale della Corte d'Appello Milanese. In Italia è ovviamente...
4: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60, 70, 80, la musica mixata del

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: È il 1965, tornano gli anni 60, protagonisti attraverso le Hit Parade qui sul canale che è specialista di queste, di questi generi, di queste canzoni, di queste epoche. 30 anni di grande musica che siete abituati ormai da tempo ad ascoltare dai nostri canali anche attraverso le Hit Parade di un bel po' di tempo fa, perché qui siamo veramente molto in là negli anni. E nel 1965 a casa nostra, al punto numero uno, c'era una canzone che ascolteremo tra qualche minuto, ve la svelo dopo. Quindi c'era Mina con Un anno d'amore, Nini Rosso con la sua famosissima Il silenzio, Shirley Bassey con la colonna sonora del film di 007 Golfing, quindi Pino Donaggio con Io che non vivo senza te e Nico Fidenco con L'uomo che non sapeva amare. Queste un po' erano le posizioni di vertice, ma all'interno di queste parete c'erano anche verso la posizione numero 10 dei ragazzi italiani che si facevano chiamare Los Marcelos Ferial e che hanno ripreso un successo degli Animals, The House of the Rising Sun, successo nella versione degli Animals, perché non sono loro gli autori della canzone, l'autore è ancora oggi sconosciuto, e andiamo a sentire insieme la versione italiana di questo pezzo che si intitola La casa del sole, Marcelos Ferial. C'era.

Il decimo posto in Hit Parade, vi ricordo, siamo nel 1965, siamo agli inizi del mese di maggio, era quella dei Marcello Sferial con La Casa del Sole. Alla parte opposta, quindi alla canzone numero uno, la canzone regina di quella Hit Parade, come vi ho anticipato qualche minuto fa, è Richard Anthony, un simpatico protagonista delle nostre classifiche per parecchie volte in quei tempi. Negli anni 60 per lui sono stati anni straordinari, e quello che ascoltiamo è Piangi, Richard Anthony.

0: Sabato.
1: Beh, tipica musicalità di quel tempo, eh? Richard Anthony Piangi chiude l'appuntamento dedicato alle classifiche del passato. Spero che vi siate divertiti come mi sono divertito io nel risentire questi due pezzi, ma sapete, qui da noi succede spesso. State collegati con i nostri canali anche attraverso lo streaming di Radio607080.it, così siete sicuri di non perdere neanche una nota delle nostre proposte musicali. A tra poco.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Su Radio 60 70.

Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: È il 1985, l'anno protagonista di questa parentesi dedicata alle classifiche del passato che sta per andare in onda, condotta come sempre da Bruno Righetti qui su Radio 60 70 80. Fine di aprile di quell'anno e siamo a metà di una decade straordinaria, come spesso dico, la nostra classifica è piena di pezzi che sono presenti anche negli Stati Uniti, quindi più internazionali di così non si può, a cominciare dalla canzone Regina, che era appunto quella del progetto USA for Africa, che è la risposta americana al Live Aid di Bob Geldof. La canzone viene scritta a quattro mani da Lionel Richie e da Michael Jackson e si intitola We Are The World, non serve dire altro. Al secondo posto la canzone che ascolteremo tra qualche minuto, saltiamo subito al terzo con i Simple Minds di Don't You Forget About Me, e quindi Luis Miguel di Noi Ragazzi di Oggi alla numero 4 e un grande Eros Ramazzotti, Una Storia Importante. Come vedete l'artista si conferma decade dopo decade per diventare poi quel classico che ormai conosciamo tutti, addirittura da esportazione. Al sesto posto David Bowie e Pat Metheny con This Is Not America. Questa era la situazione. Andiamo subito ad ascoltare dalla posizione numero 8. Ricordo, siamo a metà degli anni 80, viviamo del grande dualismo, come già negli anni 60 successe per Beatles e Rolling Stones, fra Spandau Ballet e Duran Duran. E sono proprio i primi che andiamo ad ascoltare con I'll Fly For You.
0: C'era una volta Hit Parade.

Se mi dovessero chiedere qual è il tuo gruppo preferito negli anni Ottanta, risponderei senza esitazione quello che stiamo per andare ad ascoltare, e cioè i Tears for Fears.

0: upon a time, time hit parade. C'era una volta hit parade.
1: Due bei pezzi davvero, quelli che abbiamo sentito nell'appuntamento con il 1985. Noi ci congediamo per un po' da voi, vi lasciamo insieme alla programmazione di Radio 60 70 80 e ci ritroveremo qui, come al solito, puntualmente, tra un'ora.
0: Once upon a time, time hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Vai Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.